Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

farti felice. L'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale.

città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani, ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ascoltavo.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
2: Encore une dimanche qui s'achève.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande in tutto.
4: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
5: Acquista!
6: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
5: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se

0: recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni.
1: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
0: Con Take and Drive vinci sempre tu.
1: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
2: È lo sport del momento, è il padel.
3: Clodia Piscina e Fitness
2: ha realizzato due campi dedicati al padel.
3: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
4: Clodia Lab.
5: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
3: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
5: 041 49 65 905.
6: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
7: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

0: scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
2: Presenta Out Now.

0: cucina?
1: Ma quanto sei golosa!
0: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
1: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
0: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
1: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
0: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin.
0: L'adoro.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
1: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
1: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
1: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
1: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia,
2: 041 49 80 07.
1: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
6: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
5: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
6: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
5: Prenota online su centroastoria.it.
7: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BCS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successi. Simply the best 2000. One more time. One, two. 2K Hits.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Il modo migliore di respirare.
7: Il modo migliore di climatizzare.
6: La silenziosità assoluta.
7: I consumi ridotti fino al 70%.
6: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin. I migliori.

0: live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lumarini and the Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina, venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per tre attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni 327-332-4469, sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
1: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
0: L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
3: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
2: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: ambasciatori Sweet Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali

0: Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Hush Café, l'eccellenza a Sottomarina.
1: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
2: Il weekend Hush Café è aperto tutto il giorno fino a

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Boscolo, formazione d'eccellenza.
5: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
4: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
5: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
4: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
5: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
4: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
5: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
7: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
7: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
7: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
8: La riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
9: Gran Sostanco, Eden Beach.
8: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
9: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
8: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
9: Stabilimento Gran Sostanco, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: Gran Sostanco, mi piace.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: canzone di Biagio Antonacci di un paio d'anni fa. Seria si chiama. Buongiorno!
1: Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte voi, come state? Spero bene, malgrado il caldo, mamma mia, anche stamattina venendo qua in macchina ho letto i vari barometri che ci sono per le strade, 30, 31 e sono le 8 passate da pochi minuti, per dire. E che ci volete fare? È veramente, è dura, dai, basta, è dura e cerchiamo di farcela, forza e coraggio, dai, cerchiamo di proteggerci e di rinfrescarci nel nostro miglior modo possibile, perché sono veramente giornate faticose, molto faticose, eh? Io penso anche per chi è in vacanza, certo, chi è in vacanza sta un po' meglio di chi deve andare a lavorare, però il caldo lo si sente tutti quanti, qualsiasi cosa si faccia, eh? Questo è vero. Ma c'è Radio BCS che vi rinfresca, state con noi che vi terremo buona compagnia anche quest'oggi, questo giovedì 6 agosto 2026. E buon ascolto dei programmi di Radio BCS, ben ritrovati e ben ritrovate. A voi che siete in vacanza, a voi che siete al lavoro, a tutti voi e a tutte voi il saluto di Radio BCS da Sottomarina Lido. Tra poco vi leggo l'oroscopo, poi ci aggiorniamo sulle notizie, tra tante belle canzoni che andremo ad ascoltare insieme. 9 meno 10 circa, cronaca locale. E se volete mettervi in contatto con noi, 041 40 00 46 è il nostro numero fisso, e per i vostri messaggi 338 266 2777. Gli U2 con Street of Dreams, e subito dopo appunto vi leggo l'oroscopo. A tra poco.

0: l'oroscopo di Radio BCS.
1: L'oroscopo di oggi, giovedì 6 agosto, giusto? Agosto. Auguri ai festeggiati del giorno, a coloro che compiono gli anni proprio quest'oggi o festeggiano comunque qualche ricorrenza importante. Oggi non c'è un santo, ho letto sul calendario una ricorrenza religiosa, trasfigurazione del Signore, c'è scritto sul calendario. Bene, fatti gli auguri a tutti e a tutte, naturalmente. Cominciamo. Ariete, la fretta lascia spazio ad una strategia più efficace. Oggi dovete vincere con la costanza, non con gli scatti, quelli d'impulso proprio. In amore basta un gesto semplice per riaccendere l'intesa. Provateci, eh? Toro, la luna continua a sorridervi e vi regalerà una delle giornate migliori della settimana. Bene, c'è serenità, fascino e la sensazione di essere finalmente nel posto giusto. Gemelli, Marte mantiene alto il livello di energia, ma oggi è meglio dosarla. Un invito o una telefonata possono cambiare il programma in meglio. L'estate vi sta sorprendendo. Cancro, Mercurio rende i pensieri limpidi e le parole efficaci. Sarà una giornata ideale per chiarire una situazione o riprendere un contatto che si era raffreddato. Fidatevi del vostro istinto. Leone, il sole continua ad illuminare il vostro cammino e Giove amplifica entusiasmo e fiducia. Siete al centro dell'attenzione senza dover fare neanche troppo. E in amore basta essere autentici. Vergine, Venere è agli ultimi passi nel vostro segno. Approfittate di questo momento per prendervi cura di voi stessi e delle vostre relazioni. Ciò che nascerà ora avrà basi solide in futuro. Bilancia. L'atmosfera si farà leggera e ritroverete il piacere delle piccole cose oggi. Una giornata favorevole per incontri, passeggiate e conversazioni che faranno bene al cuore. Scorpione. La luna in opposizione invita a non irrigidirvi. Se lasciate andare il bisogno di controllare tutto, scoprirete che alcune situazioni si possono anche risolvere da sole. Sagittario, l'estate vi chiama fuori casa, avete voglia di movimento, novità e orizzonti diversi. Sarà una giornata che favorirà gli incontri e le esperienze spontanee. Capricorno, la luna in toro continua a sostenervi. Ogni passo che farete oggi costituirà qualcosa di duraturo. Anche in vacanza riuscirete a organizzare tutto e senza neanche troppa fatica. Acquario, meglio non alimentare inutili contrasti. Qualcuno potrebbe provocarvi, ma rispondete con calma voi. Questa sarà la vostra vera forza. Da domani l'aria si farà più leggera. Pesci, le emozioni trovano finalmente un equilibrio. Una bella notizia o un gesto d'affetto renderà la giornata più dolce. Lasciatevi guidare dalla sensibilità, eh? E auguri, eh? Auguri a tutti e a tutte.
2: Dove trovo dell'ottimo pesce?
3: A Chioggia, logico.
2: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
3: Felice, logico.
2: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
3: La taverna di Nadia è felice, logico.
2: La taverna di Nadia è felice.
3: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
2: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
3: La taverna.
2: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
3: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
4: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
5: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
4: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
5: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
4: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
5: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
4: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
6: profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
7: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
6: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
7: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
6: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
8: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
9: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
8: È una vera specialità.
9: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
10: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
11: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
9: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
10: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
9: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
12: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
13: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia e Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere. Dal 1 al 15 agosto, area relax. Dalle ore 20, mercatini e area giochi. 7 e 8 agosto, ore 21, Onda, Sottomarina Music Festival presso Marina Beach Life.
14: Venerdì 7 agosto, ore 21, Candle Night, esibizione di artisti, Corso del Popolo e Canal Vela.
13: Sabato 8 agosto, ore 21, da Zelig e Only Fan, lo show di Gianluca Fubelli, centro pedonalizzato con area giochi.
15: Fino al 13 agosto, Cinema da Mare, dalle 21:15 presso il giardino della scuola Pascoli.
13: Chioggia, che storia, un'estate tutta da vivere.
16: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026, le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Ebert con Più in alto, una canzone che abbiamo proposto poi tra l'altro parecchio la scorsa settimana perché faceva parte delle novità di allora, adesso in programmazione normalmente. Tra poco due bei successi degli anni 90 in Simply the Best che ho già preparato e che ascolteremo tra poco. Il tempo di dare un'occhiata veloce a quelle che sono le notizie che troviamo in prima pagina questo giovedì 6 agosto 2026. Ecco, troviamo naturalmente il caldo perché è l'argomento del giorno, degli ultimi tempi, perché stiamo veramente soffrendo molto. Tra l'altro continua e sembra anche ancora per parecchio questa emergenza climatica. Oggi caldo record, 27 città da bollino rosso, e là fa quanto ci dicono gli esperti, ovviamente i meteorologi, resterà almeno fino a Ferragosto, quindi ne abbiamo appena 6 oggi. Ecco, tra l'altro questo caldo estremo porta anche il rischio di incendi e poi i cosiddetti temporali di calore che possono arrivare improvvisamente e provocare anche piuttosto parecchi danni. Ecco, questo è il fatto. Si cerca di trovare anche dei provvedimenti per aiutare anche le persone più fragili, ovviamente, perché chi ha la possibilità ha l'aria condizionata, insomma, in qualche modo riesce anche a rinfrescarsi in qualche maniera, ma ce ne sono anche tante di persone che non possono neanche permetterselo perché ovviamente anche l'aria condizionata costa. E allora ecco che si sta sperimentando un po' dappertutto anche delle soluzioni, e qui da noi abbiamo sentito si può andare persino nel palazzo municipale a certe ore del giorno proprio dove ci sarà l'aria condizionata per tutti accesa tutto il giorno. E poi stanno facendo un test a Firenze al parco, tende per ripararsi dal sole, quindi anche al parco tutti ben coperti, perché al sole non si può stare assolutamente, per cui se si vuole uscire, perché comunque non si può neanche rimanere chiusi in casa in prigione tutto il giorno e tutta la notte, ecco, c'è anche questa possibilità. Vedremo come andrà, insomma, si cercherà di tenere duro. E poi la crisi nel Golfo Persico, Iran petroliera segnala esplosioni nello stretto di Hormuz. Ieri si parlava che c'erano degli spiragli per una tregua, per un accordo, ma a quanto pare anche il vicepresidente Vance dice i negoziati sono piuttosto complessi, per cui non è che si sia trovata una soluzione ancora, e sembra anche piuttosto lontana, a dire la verità. Questo è quanto sta succedendo, e questo è quello che troviamo in prima pagina, soprattutto nelle pagine, insomma, diciamo le notizie che attirano più la nostra attenzione questo giovedì 6 agosto. Adesso ascoltiamoci questi due bei successi anni 90, ricordandovi che tra poco c'è anche la cronaca locale.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90 90.

0: su Irene Grande con Che vita è. Queste le due belle canzoni che abbiamo appena ascoltato in questo Simply the Best. Ricordiamo che è stato fatto in collaborazione con la carrozzeria Biasion. Tra i molteplici servizi che Carrozzeria Biasion vi offre c'è anche Roberto Gomme, che è semplicemente il migliore, basta dire questo. E comunque ci sono sempre tante belle promozioni, per esempio controlli completi, manutenzione ed offerte su tagliandi e cariche dell'aria condizionata. E quindi affidatevi a Roberto Gomme, che come vi dicevo si trova all'interno della Carrozzeria Biasion in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia. Simply the Best torna tra circa un'ora.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e Isola Verde, le spiagge dove ci si abbronza di più, per sentirti coccolato, grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti. Per la tua vacanza al mare, Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
7: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
8: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
7: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
8: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
7: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
8: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
9: Osh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
10: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
9: Il weekend Osh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
10: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
9: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
10: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
9: E poi ottimi cocktail e aperitivi
10: e le golose coppe gelato.
9: Osh Caffè, lungomare Adriatico, Sottomarina.
10: Telefono 041 55 40 660.
9: Osh Caffè.
10: Osh Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
11: È lo sport del momento, è il padel.
12: Clodia Piscina e Fitness
11: ha realizzato due campi dedicati al padel.
12: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
13: Clodia Lab.
11: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
12: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
11: 041 49 65 905.
14: L'estate ha voglia di musica.
15: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
16: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
13: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento. Ora c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di PCS.
0: Le notizie dalla città, le notizie di questo giovedì 6 agosto 2026. Andiamo subito con la prima notizia. Fermata bus e semaforo all'incrocio di Sant'Anna. Al via la messa in sicurezza dunque dell'incrocio di Sant'Anna con un nuovo golfo di fermata per i bus sulla Romea e l'attraversamento pedonale regolato dal semaforo. Dopo anni di appelli dei residenti e di segnalazioni del Comitato Civico sulla pericolosità dell'incrocio che taglia in due la frazione ed è servito da un sottopasso non più a norma per le pendenze, l'amministrazione comunale ha approvato in giunta il progetto di fattibilità tecnico-economica per la messa in sicurezza dell'incrocio in Romea. Un intervento da 130.000 euro che punta a migliorare la sicurezza della circolazione, l'accessibilità e il servizio di trasporto pubblico locale. Oggi le persone attendono i bus in mezzo alla Romea e alle intemperie e chi attraversa spesso lo fa facendo lo slalom in mezzo ai mezzi in transito, rischiando di essere travolto perché il sottopasso non è conforme. L'intervento nasce dalla necessità di risolvere le criticità in uno dei punti più delicati della viabilità cittadina, ha spiegato il sindaco Armelao, e quindi adesso si farà. Il via a settembre, come avete sentito, questi lavori di messa in sicurezza sulla Romea. Amianto all'ex Chiquito, Energia Civica attacca, fotovoltaico e amianto in consiglio, ma le risposte non convincono. Energia Civica, appunto. I due temi sono arrivati in aula con due interpellanze del gruppo civico firmate dal capogruppo Davide Varagnolo e dalla consigliera Susanna Cavallarin sugli scranni dopo le dimissioni di Roberto Rossi. Si chiedevano dati precisi sulla presenza di pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici pubblici e i lumi sull'intervento di riqualificazione all'ex Chiquito, dove è presente anche dell'amianto. Abbiamo sollevato con forza due temi che stanno a cuore a tutti, ha spiegato Varagnolo. Le risposte ricevute dalla Giunta purtroppo certificano una paralisi preoccupante. Sul fronte delle energie rinnovabili ci è stato risposto che i dati non sono pervenuti perché i tecnici della società esterna sono in ferie. E secondo Energia Civica ancora più grave è stato il rinvio della discussione sulla bonifica per l'amianto all'ex Chiquito, su cui la maggioranza si è riservata di rispondere. Energia Civica continuerà comunque a vigilare, ci dicono, e a pretendere che i diritti, il risparmio e la salute dei cittadini tornino al centro dell'azienda, dell'agenda comunale. Andiamo avanti con altre notizie dalla città. Fucile da arpioni abbandonato in calle ed è giallo. Un potente fucile adattato al lancio di arpioni e sagole da ormeggio è stato trovato giacente sul selciato di Calle Moretti. Preso atto che si trattava di un'arma impropria e anche piuttosto particolare, la cui esistenza è nota quasi esclusivamente entro ristretti ambienti della marineria, l'uomo ha tempestivamente informato le autorità. Prelevato dalla polizia, il fucile è stato esaminato in ogni dettaglio. Rilevate le sigle impresse sull'arma, gli specialisti della pubblica sicurezza hanno tentato di risalire al proprietario. Il controllo telematico non ha però fornito alcun ragguaglio immediato. Nell'attesa di eventuali novità, il fucile rimarrà custodito in commissariato. Per darvi un'idea di questo fucile, ecco, un lance a lanciarpioni di superficie più o meno simile a quello che è stato trovato, è stato utilizzato durante le riprese del film Lo Squalo di Steven Spielberg. Come un attrezzo del genere possa essere finito in Calle Moretti è dunque un gran mistero che magari si risolverà nei prossimi giorni. Per il momento non si sa altro. 11 dati di Sea Music Baby K chiude il festival, dunque 11 serate di musica dal vivo all'Isola dell'Unione, con il ritorno per la terza edizione del Sea Music Festival. Dal 13 dunque al 23 agosto sul maxi palco si alterneranno artisti di generi diversi, chiudendo il cartellone con il concerto appunto di Baby K. La cantante porterà sottomarina i tormentoni più noti da Roma a Bangkok in poi. In calendario anche lo spettacolo musicale che precederà il tradizionale spettacolo pirotecnico sulla Laguna dell'Usenzo del 14 di agosto. L'area con spazio food aprirà ogni sera alle 19 e gli spettacoli cominceranno dalle 21. Ora chiudiamo con un'occhiata, come facciamo sempre, anche alle previsioni del tempo, che comunque non è che siano molto diverse dai giorni precedenti. Previsto un po' di nuvolosità, ma solo sulle zone montane e pedemontane. Verso sera, nelle prossime ore, qualche nuvolosità anche sulle zone più interne. Temperature minime in calo sulle zone montane, stazionarie invece altrove. È tutto. Grazie per l'attenzione. Naturalmente vi ricordo che le notizie lette sono state tratte dalla Nuova e il Gazzettino di oggi.

0: Sono i Bausa con la loro stupenda Magnetic, pezzo favoloso che sta andando anche molto forte. Ma adesso lasciamo un successo del momento per ascoltarci un bel successo del passato, anzi un numero uno del passato con Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: 1990, splendida canzone e splendida voce di Mariah Carey, Vision of Love, la canzone scelta per questo appuntamento, questo delle 9, con gli indimenticabili numeri 1 del passato. Grazie naturalmente a Gioielleria Ballerina, dove vi segnaliamo i colori, tanti colori per quest'estate, tante proposte dunque per queste vostre giornate al mare. Le bellissime collane e bracciali firmate Comete Gioielli, per esempio, in argento e pietre naturali, a partire da soli 68 euro. E tanti colori, dicevamo, azzurro, verde, rosa, blu, tutto. O come la linea Io e Te, tanta la varietà di modelli, dai più semplici ai più eleganti, perle, pietre dure, cristalli. Andate anche a sbirciare sul profilo Instagram di Gioielli Ballerine, così sarete sempre aggiornati su tutte le coloratissime novità in arrivo. E poi correte in negozio, naturalmente, in Viale Padova, a Sottomarina. Sono le 9:05.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di patata viola con scaglie di tartufo.
2: Li voglio!

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
4: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
3: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion. Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
5: Hotel Real.
6: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
3: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
6: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
5: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
3: Informati 041 49 26 21.
5: Hotel Real.
6: La magia di un evento nello scenario perfetto.
3: Estate bollente da Planet Bike.
6: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
3: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
6: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
3: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
6: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
3: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
6: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
7: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
8: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
7: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
8: Informati. Vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
7: Per la tua sicurezza scegli Zambonin.
9: Finalmente ce l'ho fatta!
10: Cos'è successo?
9: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
10: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
9: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: Otto Marina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: voce di Bruno Mars, senti le prime note di questo pezzo e dici: ma è tornato Curtis Mayfield, perché sembra un po' Move on Up, e invece è proprio un pezzo
1: è
0: un po' quello stile lì, e invece non è Curtis Mayfield, è Bruno Mars, che però fa una sorta di citazione, se vogliamo, nello stile, nel sound di questo grande artista del passato. 9:16 del mattino, volendo potremmo anche iniziare.
1: Riservato per
0: Annuncio due? Piacendo, però
1: certo, ecco,

0: la mano sul mixer e pensa che anche il mixer è caldo, cioè stavo notando.
1: Non farmici pensare.
0: Anche l'attrezzatura, cari amici.
1: Tutto è caldo.
0: Ha una temperatura emana, sopra la media.
1: Tutto emana calore.
0: Tutto emana calore,
1: in
0: è vero.
1: In questi giorni, veramente.
0: Ma sai che anche i corpi umani emanano calore.
1: Ma certo.
0: Perché anche noi siamo comunque delle fonti calorifere.
1: Il calore, infatti, ci si attacca a corpo, sul corpo per scaldarci a volte.
0: D'inverno.
1: Quando fa freddo,
0: assolutamente.
1: Ovviamente.
0: D'estate invece tendiamo.
1: Ci si allontana il più possibile.
0: Sì, sì, sì. Guarda, io con mia moglie dormiamo ai lati opposti del letto. Sì. Proprio perché
1: e anche con un dito non vuoi toccarti.
0: Ma è proprio una roba, perché effettivamente fa caldo, amici, c'è poco da fare.
1: Non si può, no.
0: È difficile, è difficile. Senti, allora, buon giovedì a tutti, oggi è il 6 di agosto del 2026.
1: Ecco,
0: volevo. Io sono partito anche da casa per dirvi la data questa mattina.
1: E cosa, se te ne puoi anche andare.
0: Perfetto, grazie amici.
1: Ciao,
0: ci sentiamo domani, buona giornata. Pensa che mi pagano per dire la data, uno dice che lavoro faticoso, insomma, pensa, cioè, basta guardare il telefono, già è già tutto.
1: È un lavoro che sarebbe ambito da molte persone.
0: Ambito,
1: guarda,
0: come no.
1: Te lo assicuro.
0: Hai voglia. Avremo un sacco di cose questa mattina di cui parlare, perché è una mattinata ricca, insomma, ultimamente devo dire di spunti ne abbiamo in giro.
1: Ma ce n'è, ce
0: il
1: ne,
0: mondo
1: ce
0: ci dà
1: sempre.
0: Il mondo ci dà degli spunti. Tra l'altro ieri ho trovato un posto molto divertente, ho detto lo salvo così domani ne parliamo in diretta, non è una vera e propria notizia, diciamo, anzi una cosa leggerissima, e sono i modi eleganti per dire che una persona ti sta proprio lì sulle scatole, diciamo.
1: Ma perché in faccia, dirglielo in faccia?
0: Sì,
1: oppure
0: sì, per dirlo però con diplomazia, cioè
1: con diplomazia.
0: Dicendo la stessa cosa ma non dicendo mi stai sulle palle, cioè si può dire in altra maniera elegante?
1: Ma io sono una fautrice di
0: dell'eleganza
1: della okay. Diplomazia più che altro.
0: E allora tra poco, cari amici, vi dico almeno 5-6 idee su come dire una persona.
1: È interessante invece.
0: Perché sai, anche d'estate puoi arrabbiarti e puoi dirlo, però bello, cioè uno dice guarda, m'ha offeso ma me lo dice bene, mi piace.
1: Sì.
0: Ecco, questa è la prima cosa della giornata, iniziamo subito bene, cara Noce, bene. Tanto vi faccio ascoltare Colapesce, Noia Mortale.

0: Le parole d'amore, una noia mortale, dice Colapesce, sarà vero? No, secondo me non è vero, Caranuccia, perché le parole d'amore, quando sei innamorato, in verità ti piacciono, quindi indipendentemente che siano sempre quelle, perché poi non è che diciamo chissà che roba originale. Però,
1: insomma, quelle sono le parole d'amore, è ovvio che sia così.
0: Però se tu lo senti dire dalla persona di cui sei innamorato,
1: ma quando appunto sei innamorato ti fa piacere
0: sentirlo,
1: ti
0: fa un effetto completamente diverso,
1: a prescindere che siano retoriche, tutto quello che
0: scontate,
1: vuoi,
0: scontate, ripetute. Certo, se poi uno si, come dire, si ingegna e ti dice delle cose originali, o una ben venga, che bello, che meraviglia, insomma, se uno ci mette un po' di creatività.
1: Sì, poi c'è anche chi ha un po' più di fantasie, magari ci ricama qualcosa sopra.
0: Ecco, anche per mandare a quel paese, dicevamo, può servire fantasia, ma soprattutto anche per non annoiarsi a dire guarda mi stai sulle scatole, che banale, no? Si può dire in tanti modi, però una persona che non è proprio gradita al tuo cospetto, Caranuccia, come potremmo dirlo? Vi dico alcune soluzioni, così magari quando vi capita potete utilizzarle a piacimento.
1: Io non ho mai parlato così in faccia alla gente.
0: Cioè, mi stai sulle palle, non l'ha mai detto?
1: Non l'ho mai detto a nessuno.
0: Ah no, sei diplomatica.
1: Ti ho detto, io sono proprio una fautrice della diplomazia, si può dire le stesse cose, come la pensi, eccetera, senza offendere le persone che hai vicino.
0: Allora, vediamo alcune dritte in questo senso. Non siete certamente una delle mie persone preferite, ma apprezzo la vostra costanza nella ricordarmelo.
1: Ma questa è anche una battuta, insomma, fa ridere.
0: Siete una persona indimenticabile, purtroppo. Se potessi evitarvi senza apparire scortese, lo farei con entusiasmo. Sono tutte, cioè, è la stessa cosa, però detta con parole, con frasi diverse, capisci?
1: Comunque questo non è che non offenda le persone a cui lo dici.
0: No, però insomma.
1: Però secondo me la maniera di dire
0: le cose con gentilezza
1: è importante.
0: Uno l'apprezza. Trova la vostra compagnia sorprendentemente gravosa, Caranuccia.
1: Sì, bisogna avere anche un po' di tatto quando si devono dire certe cose.
0: La più bella di tutti, quella che ho pensato anche di segnarmi. È bellissimo vederti quando vai via.
1: Segnatela.
0: Io l'ho trovata straordinaria. È bellissimo vederti quando vai via, è la numero uno secondo me. Va bene, questo per darvi alcuni consigli. Tenetene conto, quando una persona vi è un po' antipatica, pesante, eccetera, eccetera, potete utilizzare qualcuna di queste frasi.
1: Tenete presente però, se vi è possibile non offendere così direttamente
0: ma
1: una persona.
0: Non è offensivo, è una constatazione.
1: Se non usate questi atteggiamenti e queste parole, non fatelo nell'altro modo brutale.
0: No,
1: è brutto,
0: hai ragione.
1: Dai.
0: Allora, 9:23 del mattino, è tempo di musica nuova e c'è un pezzo che ci viene presentato da un personaggio che esce direttamente dai libri di storia e torna a vivere tra noi, si chiama Napoleone.
1: Napoleone.
0: L'abbiamo già sentito, Napoleone, ne abbiamo già sentito parlare, probabilmente anche voi, immagino. Adesso fa le canzoni con titoli napoletani. Cucù Marie. Un tempo parlava francese, adesso parla napoletano. Napoleone per voi.
2: Out Now, in collaborazione con
3: Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Davide Napoleone si chiama, non Bonaparte.
1: No, Napoleone è il cognome in
0: Napoleone
1: questo
0: è il
1: caso.
0: Cognome in questo caso ed è anche il suo cognome vero.
1: E l'altro era Bonaparte di cognome.
0: Di cognome Napoleone di nome.
1: Ma canta in italiano.
0: Canta
1: però,
0: in italiano, lui in verità non è neanche napoletano, è di Salerno.
1: Beh, insomma, come campano. Parlano sempre nella stessa maniera comunque.
0: E ha queste bellissime radici comunque musicalmente parlando del sud, cioè tu senti questa canzone capisci subito
1: che
0: arriva da lì, insomma, anni di produzioni discografiche.
1: A me piace molto il titolo. Cucù Marie mi piace
0: Cucù
1: da matti.
0: Marie è carina, sì, è un po' diverso dal solito. A lui veramente bravo, è sempre piaciuto molto, è
1: molto
0: una pista che
1: canzone.
0: Ogni tanto suoniamo perché fa proprio delle canzoni leggere, cioè proprio quella roba fresca. E noi quando ci mettiamo la parola fresco, amici, già ci piace.
1: Vi è venuto, è arrivato un po' di fresco a casa?
0: Ecco, è merito di Napoleone, è merito di Napoleone, sappiatelo.
1: Bene, bene, bene. Allora, un po' di fresco si può anche così avere se vai in bicicletta, un po' veloce, un po' di freschetto ti viene in faccia. Ecco, se volete acquistare una bici, quelle da passeggio muscolari, ma anche le mountain bike, sia per adulti che per bambini, sappiate che per tutto il mese di agosto da Planet Bike c'è lo sconto del 30%, una super promozione che dovete approfittare. E allora, Planet Bike vi aspetta in Viale Mediterraneo a Sottomarina.

0: mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza

0: centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
1: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
0: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
1: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
0: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
1: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
0: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
2: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
3: Amore, non siamo a teatro.
2: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
3: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo?
5: In qualche paradiso.
3: Ma siamo da Ceolin.
4: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
3: Pasticceria Ceolin.
4: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
6: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
7: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
8: L'adoro. Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
9: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
8: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
9: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
8: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
13: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
14: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini and the Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci, Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: La canzone di Shakira, bella, dai dai, 9:39 del mattino. Allora, abbiamo parlato di personaggi storici come Napoleone, ma parliamo adesso anche di quelli che sono alcuni personaggi mitici in questo caso che sono tornati di grande attualità grazie proprio al film L'Odissea. È incredibile perché oramai sono diventati tutti dei grecisti. Se tu guardi Carnuccia, sì. online, i classici social, no? Ci sono proprio delle persone che ti raccontano tutto per filo e per segno. Gente che evidentemente a scuola, insomma, ha passato ore e ore a studiare.
1: Ma che.
0: Ma no, ma probabilmente forse anche sì, no? Però sai, non se lo sono mai giocato, perché magari tu hai fatto degli studi classici, ma nella vita non l'hai mai spesa fino in fondo questa cosa. Adesso, grazie al film di Nolan, tutte queste persone che hanno avuto un percorso, un curriculum, che fino adesso magari era inespresso per tanti motivi,
1: che avevano messo lì da parte in un cassetto della loro mente, ecco, adesso è diventato motivo
0: di moda.
1: Ma anche per trovare, criticare, trovare, certo, magari delle inesattezze,
0: le magagne nella storia, esatto, raccontata, esatto, da Nolan, naturalmente i puristi, quindi quelli che naturalmente
1: tutti i film poi danno libere interpretazioni, perché insomma, un conto è un libro e un conto è metterlo poi sullo schermo,
0: ci mancherebbe altro, insomma. Quindi adesso nomi come Polifemo, Circe, Telemaco, Penelope sono tornati di gran moda, magari nascerà anche qualche bambino,
1: ma
0: che
1: sì,
0: si chiamerà Polifemo.
1: A Polifemo spero di
0: Polifemo,
1: no,
0: bello, Polifemo bello, nasce un bambino con un occhio solo, potremmo chiamarlo Polifemo.
1: Anche Ulisse, io avevo, pensa,
0: Ulisse.
1: Io ti giuro,
0: ma esiste qualcuno che si chiama Ulisse? C'è, allora, qualcuno all'ascolto che si chiama
1: io
0: Ulisse?
1: Io da ragazzina ho fatto anche la cameriera un'estate, per la stagione estiva,
0: e lavoravi con Ulisse?
1: C'era un cameriere che si chiamava Ulisse.
0: Ma dai,
1: ma te lo giuro che ho perso di vista, poi se c'è all'ascolto,
0: guarda,
1: magari,
0: l'unica cosa che conosco
1: saluto
0: con nome Ulisse è il Bragozzo, saluto il mio, sì, amico, ma che però gli si chiama Marco, non c'entra niente, quindi.
1: no si chiamava Ulisse.
0: Vedi un po', perché ne parliamo, perché tra l'altro cominciano un po' a fare i primi conti, sono lì calcolatrice alla mano e stanno vedendo che i conti tornano, cara Nuccia, hanno incassato già 259 milioni di dollari, cara mia,
1: guarda un po' poche pubblicità.
0: L'Universal ne ha investiti 250, quindi sono quello che tecnicamente si chiama già il break even. Che cos'è il break even? Io faccio vedere che ho studiato ragioneria. È quando praticamente superi il punto di pareggio e cominci a guadagnarci.
1: E quindi adesso è tutto guadagno.
0: Ecco, sono già 9 milioni di dollari di guadagno.
1: Consideriamo che poi, tra l'altro, sta suscitando anche tante polemiche, perché ci sono appunto questi puristi che, sai, stanno lì a guardare la pagliuzza nell'occhio, eccetera.
0: E non vedono la trave,
1: la
0: invece.
1: Trave.
0: Giusto per rimanere.
1: Frase famose.
0: Certo.
1: Ma la maggior parte delle persone conosce l'Odissea, soprattutto cinematografica.
0: Ma io conosco
1: a
0: malapena i nomi.
1: Ecco,
0: quindi,
1: per dire. No, sono nomi conosciuti, personaggi, certo, conosciuti, proprio perché hanno fatto tanti film e tante serie televisive. Ecco.
0: No, io ho sentito piuttosto qualcosa mentre mia figlia studiava. Max è entrato da una parte e è uscito dall'altra.
1: Sì,
0: insomma, quindi non mi ricordo più niente. Vabbè, andrò al cinema a farmi un ripassino. Allora,
1: ma
0: così.
1: Sì, ma tutti conoscono i Proci. Non ti ricordi i Proci? Se non sono rimasti impressi.
0: Ah, pensavo fosse una brutta parola.
1: I Proci. Sti che via Ulisse si sono impossessati del suo castello, per dire, e volevano pure impossessarsi della moglie di Penelope.
0: Ecco, sono proprio dei Proci, sono.
1: Chi non conosce Penelope?
0: Penelope,
1: dai,
0: certo.
1: Dai.
0: Che tesseva la tela, mi ricordo.
1: E la maga Circe, ne vogliamo parlare?
0: Parliamolo. Tutte cose meravigliose. Allora, se volete, se ancora non siete andati al cinema, avete fatto male, andateci. Il film sta incassando moltissimo anche in Italia.
1: Senza, anche perché state freschi.
0: 7 milioni e mezzo. State freschi.
1: State freschi.
0: È il momento giusto di andare al cinema, cari amici, questo weekend, vista le temperature, secondo me è un'idea bellissima.
1: Bellissima.
0: Due canzoni in arrivo, c'è cioè il meglio degli anni 80.

0: di quello che era il sound di quegli anni, e quando lo sentiamo diciamo quanta nostalgia, dobbiamo dirlo,
1: dice, perché
0: sì, no, quanta nostalgia della musica degli anni 80, perché c'era dei fior fior di musicisti che facevano delle cose super belle. Sai che parlavo con un mio amico disc jockey di oggi che mi dice: ma sai che io rimpiango di non essere nato negli anni 80 per aver ascoltato quella musica lì, perché mi rendo conto che aveva qualcosa in più, Caranuccia.
1: Beh, la puoi ascoltare anche adesso.
0: Sì, ho capito, ma sai, averla vissuta, averla vissuta, cioè, quindi, come io ad esempio l'ho vissuta la musica degli anni 80, era proprio gli anni in cui ero un adolescente, quindi in qualche modo era il periodo in cui fai il pieno di musica, no?
1: Ero giovane.
0: Ecco,
1: ero
0: c'era
1: giovane.
0: Un sacco di roba da cui andare ad attingere, anche di generi molto diversi, no?
1: Diversi, sì, cioè molta varietà.
0: Molta varietà. I primi anni 80 erano soprattutto questa nuova ondata, la cosiddetta New Wave, che arrivava dall'Inghilterra, e due di queste canzoni che abbiamo ascoltato erano proprio la classica musica New Wave, quindi gli Eurythmics e Tears for Fears.
1: Beh,
0: ho finito.
1: Hai fatto la storia degli anni 80, i miei anni.
0: No, degli anni della New Wave, della New Wave.
1: La musica, naturalmente. Ma voglio dire, la sento molto mia, perché insomma io negli anni 80 ero giovanissima.
0: Certo. E tu apprezzavi la New Wave britannica?
1: Sì, assolutamente sì. Senti, caro Gianni.
0: Cortesinuccia, mi dica.
1: Volevo salutare i nostri amici di Super Coffee Shop, posso?
0: Ma prego.
1: Ecco, li salutiamo, a voi naturalmente. Vi invitiamo ad andarli a trovare e a degustare gli ottimi caffè, cappuccini, le favolose brioche. E se poi volete anche acquistare una macchina del caffè, questo gusto ve lo portate anche a casa vostra. E allora Super Coffee Shop, in viale Tirreno a Sottomarina.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708, Chioggia. Prenota 041 63 94 026. Aidoji.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
12: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
11: È una vera specialità.
12: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
13: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
14: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
12: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
13: Super Coffee Shop, viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
12: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
15: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
16: Piazza Grande, grande in tutto.
17: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
18: Solo nostra.
17: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
19: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Lady Gaga e Doshi con Runway. Non so se avete visto il film Il Diavolo Veste Prada, ma come ben sapete è un film dove si parla di moda. E caro Nucio, volevo parlare proprio di moda, di tendenze questa mattina. Sai, ci sono tutta una serie di riviste femminili che seguono questo mondo, ma come spesso succede nel mondo della stampa c'è un po' di crisi. Allora, che cosa sono inventati? Una rivista che si chiama Elle, che trovate in edicola normalmente, insomma, ha deciso di abbinare alla rivista un prodotto di bellezza. Che cosa è successo? Che questa abbinata è stata talmente di successo che praticamente il giornale è andato esaurito.
1: Ah, guarda, lo so, perché
0: anche tu hai cercato?
1: No, io non prendo Elle, non prendo sui giornali, ma stavo prendendo in edicola, dove andiamo noi a prenderci i giornali quotidiani, e stavo prendendo i miei giornali, è entrato un signore e mi ha detto: avete Elle? E il Vinicio, che è il nostro edicolante, gli ha detto: magari
0: ecco.
1: Perché vuol dire che li aveva già tutti esauriti,
0: bruciati. Come mai il numero di L, questo numero, è andato bruciato
1: adesso,
0: cari amici?
1: Perché me lo stai dicendo, lo so,
0: ecco perché. All'interno c'era un blush, che sai, è un prodotto di bellezza, no, il blush.
1: E che è sto blush?
0: Il blush, sai, che non lo so, credo sia una roba illuminante che si mette sulla faccia. Non usi il blush tu?
1: Non so neanche cosa sia.
0: Ma io sento ogni tanto mia figlia parla del blush, so che va molto di moda.
1: Allora, può darsi che io perfettamente cosa sia, ma magari lo conosco con un altro nome.
0: Può darsi. Comunque sta di fatto che c'è questo blush molto di un marchio prestigioso, insomma, che viene venduto con la rivista soli 7 euro, mentre se tu vai nel sito ufficiale di Sephora costa dai 42 ai 44 euro.
1: Vabbè, insomma, quindi, adesso capisco perché è
0: andata
1: a ruba.
0: Quindi tutti quanti vanno adesso in edicola a comprarlo perché si risparmia di brutto.
1: Ecco.
0: Quindi non sappiamo se leggeranno il giornale. Di sicuro tutte quante queste donne, queste ragazzine, molte giovanissime, avevano voglia di comprarsi il blush a un prezzo ridotto.
1: Ecco,
0: ho spiegato il motivo. Se andavate anche voi in edicola, magari siete anche dei clienti affezionati di Elle, sappiate che se avete perso il numero è colpa di quelli che hanno letto che c'era sta promozione speciale.
1: I informati che naturalmente si sono fiondati
0: subito a
1: comprare questo giornale.
0: Ecco, infatti tutte le edicole, un po' anche stanche, hanno cominciato a mettere dei cartelli: non ce n'è.
1: Siete
0: il 1001 che me lo chiede, non ce n'è più.
1: Anche tutto marina, almeno nell'edicola dove andiamo noi.
0: Ma credo anche nel resto, insomma, quindi evitate di andare in edicola, vi evitiamo una passata. Amici, il blush è finito, andate in pace, dovete pagarlo 40 euro, insomma. Questa,
1: guarda, mi hai tolto una curiosità, perché io sono uscita dalle edicole ieri mattina dicendo: ma che è il che tutti lo cercano,
0: quindi a qualcosa servo, cara Lucia.
1: Grazie,
0: prego,
1: per
0: Lucia, quando hai bisogno chiedi a me. Mettiamo Noemi.

0: amici su Radio BCS. Allora sono andato a informarmi cos'è il blush, giusto per farvi capire, secondo un vocabolo antico, diciamo, era il fard, quello che un tempo si chiamava il fard.
1: Allora il fard io l'ho sempre usato, perché adesso lo chiamano blush?
0: Si chiama blush. Quindi per capirci, vi ricordate le guanciotte rosse di Heidi? Ecco, il disegnatore ha messo il blush sulle guance di Heidi, per capirci così. È tutto molto chiaro.
1: Beh, ne ho mai messo un fard come le guancette rosse di Heidi.
0: Non l'hai mai fatto tu le palline qua?
1: No, assolutamente, il fard lo mettevi in un'altra maniera.
0: Immagino.
1: Ma per
0: immagino.
1: Dire.
0: Può essere o in polvere compatta o libera, oppure in crema, liquido o stick, Caranuccia.
1: In polvere, sempre usato quello, sì, in polvere, e non pensavo costasse così tanto, sarà una marca prestigiosa.
0: Beh, questa è una marca prestigiosa. Quella che...
1: Ecco, perché io lo pago di solito molto meno.
0: Certo, dipende naturalmente dalla marca.
1: Certo.
0: Sono vari toni, dalla rosa al color pesca fino al corallo o al malva, Caranuccia.
1: Oh.
0: Bello. Va bene, basta, così abbiamo chiarito anche questa cosa del blush per quelli ignoranti come me, o che magari lo chiamavano in maniera diversa,
1: sì,
0: come te. Io
1: l'ho sempre chiamato fard, per fard. Cui è come se mi diceva un fard, non ti avrei detto che bestia è.
0: È lo stesso prodotto, è lo stesso prodotto. È tempo di Unforgettable, c'è una canzone non banale. Oggi abbiamo pensato di andare al 1967, quindi un paio di settimane fa praticamente.
1: Sì, l'altro ieri.
0: C'è una canzone di rara bellezza, se io dovessi fare, chiedimi, la classifica dei 5 pezzi più belli della storia della musica.
1: Sì, dai, tu che ami le classifiche.
0: Ecco, se mettiamo 5 canzoni che secondo me non possono mancare.
1: Ecco,
0: una delle 5 canzoni per me è questa. Si chiama The Look of Love, ce la sentiamo in questa versione meravigliosa, indimenticabile, di Dusty Springfield.
2: Radio BCS. Unforgettable.
3: L'evoluzione dello stile.
2: L'evoluzione del design.
3: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
3: Serramenti utili, pratici, di qualità.
2: Realizzati con stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
2: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.
5: The look

0: È una pagina meravigliosa della musica. Nasce nel 1967 come pezzo strumentale di Barbacarach, poi pochi mesi dopo Dusty Springfield ricama questa melodia meravigliosa e diventa un pezzo indimenticabile.
1: Bello, era un pezzo che non lo sentivo.
0: È incredibile, cari amici, è davvero incredibile. L'abbiamo risentita nel nostro appuntamento Unforgettable. Solo bella musica in Unforgettable, solo i veri numeri uno.
1: Assolutamente sì, hai detto bene, quindi fa bene il cuore sentire.
0: Ti fa bene il cuore, stai meglio.
1: Belle canzoni, ma anche quelle del passato, soprattutto perché di qui si associa anche poi la memoria, la nostalgia del passato.
0: Ma io non c'ho niente del 67 perché non c'ero, Caranuccia.
1: Ma io sì,
0: non posso dire nulla.
1: Anch'io non ho granché, visto che ero una bambina allora.
0: Vabbè. Comunque, The Look of Love, Dusty Springfield, era Unforgettable.
1: Unforgettable, salutiamo naturalmente gli amici di Falegnameria Padoana e Stile Design. A voi sempre l'invito di andare a visitare lo showroom se dovete cambiare gli infissi di casa vostra. Ci sono ancora tanti incentivi disponibili. Allora, lo showroom si trova in via Madonna Marina 325 a Sottomarina.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
2: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
1: Fun Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
2: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
1: Prenota online su centroastoria.it.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
4: Da Casa Mania trovi serra.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Riala.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
2: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Riale.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
2: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
5: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
2: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
6: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
7: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
6: E che ci mettono in coppa a pizza?
7: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
6: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
7: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
6: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
7: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
8: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Accontentati, abbiamo messo anche il flag, accontentati quelli che hanno voglia di ballare.
1: No, quando farà più fresco.
0: Non sì. È il momento.
1: No, guarda, non ho neanche fiato di alzare un braccio.
0: Allora,
1: vediamoci di ballare.
0: Dalla pagina social del Corriere della Sera, Caranuccia, un video che mi ha colpito molto, che riguarda i vigili del fuoco. Hanno acquistato delle nuove magliette per i vigili del fuoco, molto carine. Mm. C'è un sindacalista ai vigili del fuoco, tale Cristiano Saporito, che ha deciso di mostrarle. Guardate, amici, che belle magliette che ci hanno comprato. Solo che c'hanno un piccolo problema queste magliette dei vigili del fuoco, che basta qualche goccia d'acqua e si aprono appena toccandole, cioè se tu le tocchi normalmente asciutte, bel tessuto, bello rigido, le bagni leggermente, si strappano.
1: Perché?
0: Come fosse carta igienica. No, non si capisce, infatti lui l'ha fatto notare, ha detto: ma dove l'hanno comprate ste maglie? Cioè, com'è possibile?
1: Allora.
0: Ma che ne so, infatti non si capisce con cosa, con quale tessuto l'hanno fatta, deve essere un tessuto allergico all'acqua. Forse hanno pensato che essendo vigili del fuoco probabilmente di acqua ne vedono poca, ma per spegnere il fuoco serve l'acqua.
1: Appunto, anzi vivono nell'acqua.
0: Vivono nell'acqua.
1: Spegnere gli incendi.
0: Sai, uno ha detto vigile del fuoco, no, l'acqua questi non serve, quindi
1: no.
0: ha preso le magliette che si rompono praticamente.
1: No, perché li spengono il fuoco con il fiato.
0: Con il fiato.
1: Ma non li soffiano.
0: Allora hanno comprato. Hanno comprato queste magliette meravigliose. Adesso naturalmente si sta indagando, perché in verità non se n'era accorto nessuno, cioè è la prima denuncia che arriva.
1: Da dove vengono questi non c'è neanche scritto.
0: Scritto di dov'è, insomma. Penso che le magliette siano uguali per tutti i vigili del fuoco d'Italia, proprio è la divisa. Cioè
1: mamma mia, sono messi bene, se tutta Italia hanno distribuito queste magliette.
0: Ecco, quindi io lo dico anche ai vigili del fuoco di Chioggia: se vi hanno dato le magliette, quelle verdi con le righette bianche,
1: ecco,
0: verde chiaro, insomma, fate un test, cioè poi magari fateci sapere, perché questo veramente appena toccandola con l'acqua si bagna e si rompe.
1: Una
0: goccia d'acqua.
1: Ecco.
0: È impressionante. Adesso aspettiamo notizie, soprattutto di capire se ovviamente questa cosa è vera o magari lui ha avuto una maglia sfigata, non lo so.
1: Può darsi che magari una della produzione sia difettosa. Cerchiamo di trovare una giustificazione, perché sennò non avrebbe tanto senso.
0: Diventa davvero bizzarra come cosa. 10:19 del mattino, buongiorno, tra poco c'è con le listen, se avete voglia di musica, subito.

0: grazie ai vostri messaggi, quelli che avete inviato al 338 26 62 777. Grazie di averci iscritto, cari amici.
1: Cosa ci hanno richiesto di
0: me? C'è un altro pezzo dell'estate, un altro di quelli che stiamo ascoltando a più non posso, e stiamo parlando di Fred De Palma insieme a Danita.
1: Anita? Anita?
0: Anita, sì, ma non lo so.
1: Ah, Anita, è lo stesso.
0: Vabbè.
1: È brasiliana, credo.
2: Call and listen.
3: Call and listen.
2: Call and listen.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellari Nillo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellari Nillo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellari Nillo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
1: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
5: Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
5: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
6: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
8: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
9: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
8: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
9: Sì, sì, come no?
10: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
11: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
12: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere. Dal 1 al 15 agosto, area relax. Dalle ore 20, mercatini e area giochi. 7 e 8 agosto, ore 21, Onda, sottomarina Music Festival presso Marina Beach Life.
13: Venerdì 7 agosto, ore 21, Candle Night, esibizione di artisti, Corso del Popolo e Canal Vena.
12: Sabato 8 agosto, ore 21, da Zelig e Holly Fan, lo show di Gianluca Fubelli, centro pedonalizzato con area giochi.
14: Fino al 13 agosto, Cinema da Mare, dalle 21:15 presso il giardino della scuola Pascoli.
12: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
15: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La
16: prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Fabio Rovazzi da Radio BCS. Allora, abbiamo parlato molto in questi giorni di clima, di meteo, ci siamo molto lamentati, ma questa mattina trovo su diverse testate, anche importanti, un articolo che un pochettino spaventa, devo essere sincero, anche perché il titolo e i termini con cui si parla del meteo, che annuncia, non possono che spaventare. Quindi dicono in buona sostanza: l'estate che stiamo vivendo sarà una delle estate migliori che potremo vivere in futuro, cari amici. Quindi da qui solo peggio, secondo quello che dicono gli esperti. Questa è un po' la tendenza. Stiamo vivendo un'ondata di caldo, lo sappiamo, davvero fuori misura, insomma tutti ci stiamo lamentando, diciamo che è un caldo insopportabile, legato anche a un tasso di umidità fortissimo. Nelle grandi città è pure peggio.
1: Certo.
0: Ma il futuro sembra sia proprio destinato ad essere peggiore, tanto più che nel 2027 ci sarà anche la concomitanza del Niño, che sai che questo fenomeno che rende le temperature ancora più forti, più calde, e tra l'altro sarà un Niño, dicono, anche particolarmente consistente, quindi è probabile che l'anno prossimo le temperature saranno decisamente molto molto più alte di quelle di quest'anno. Quindi davvero c'è uno scenario dietro che ci sta inquietando, ma di più, cari amici.
1: Allora, dico una cosa che pensavo di non
0: dover mai dire nella vita:
1: io mi trasferisco in Alaska.
0: Ma sul serio?
1: A questo punto, io che odio il freddo,
0: certo,
1: però sinceramente questo caldo
0: è insopportabile,
1: non lo sopporto proprio.
0: Quindi sai che questo potrebbe essere il futuro di molte situazioni, cioè
1: forza,
0: che si cambia completamente, ci sarà una sorta di migrazione,
1: migrazione verso il nord,
0: legata proprio al clima, cari amici.
1: Guarda che è una cosa insopportabile, cioè tu lo puoi sopportare per un breve periodo, una cosa di questo genere, quello che già anche è successo negli anni passati, eccetera.
0: Certo.
1: Ma se da così a peggio e per questi periodi
0: tre mesi, certo, diventa qualcosa
1: è
0: di difficilissimo. Cioè, vivere così giugno, luglio, agosto,
1: tre mesi
0: durante l'anno sta diventando qualcosa di
1: folle. Non si può vivere così.
0: E quindi ecco, c'è questo scenario che, insomma, come potete immaginare, getta tutti quanti nel panico. No?
1: Noi naturalmente ci auguriamo che si sbaglino, che
0: ci mancherebbe altro,
1: le previsioni siano un po' troppo catastrofiche.
0: Ma siccome queste previsioni già le facevano 10, 15, 20 anni fa e tutti quanti dicevano: ma non è vero, non sarà così, e invece la strada l'abbiamo già imboccata, cari amici.
1: Mi sa sì che anche se non vogliamo ammetterlo, però sembra sia questo l'andazzo, voglio dire, per il futuro.
0: Certo.
1: Quindi ci sarà una serie di migrazioni verso il nord della Terra,
0: o verso le montagne, diciamo.
1: Comunque andremo tutti ad abitare in cima alle montagne.
0: Ecco, quindi al mare ci veniamo d'inverno, cari amici. Questa
1: il
0: è un
1: mare
0: po' la.
1: D'inverno.
0: Esatto.
1: E ce lo godremo d'inverno.
0: Dobbiamo cambiare abitudini. Questo è un po' lo scenario oramai che stiamo vivendo, non quello che vivremo, è quello che stiamo vivendo, purtroppo, e ce ne rendiamo
1: conto.
0: Giorno dopo giorno. Due canzoni in arrivo, il meglio dei 90.
2: Radio BCS, Simply the Best. Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90.

0: ristorante e il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
1: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chiocciotte del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
2: Ritorna per il terzo anno Italian Human Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
3: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
2: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
3: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
2: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
3: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
2: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
4: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fa.
5: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
4: È una vera specialità.
5: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
6: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
7: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
5: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
6: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
5: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
8: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
9: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
8: Scopri di più su somit.it.
9: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
8: Affidati a noi.
10: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
11: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
10: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
11: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
10: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
11: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
10: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
12: Tu conosci Milano Wine Bar?
13: Conosci i nostri cocktail?
12: I nostri aperitivi?
13: I nostri ricchi buffet?
12: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza.

0: cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
0: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
0: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.

0: Madonna e Sabrina Carpenter. Ci sono anche molte collaborazioni, molti featuring, come si dice nel nuovo disco di Madonna. E c'è anche questa nuova collaborazione con Kylie Minogue, che sta incendiando, infiammando, Nuccia, i social. Però diciamo, infiammare non è proprio la parola migliore in questi giorni, visto tutto quello che si dice,
1: rinfrescando molto... i social,
0: sì. Si fa notare, troviamo delle parole diverse, beh, perché anche le parole hanno un peso, eh. Io, se dire solo la parola incendiare,
1: sì,
0: infiammare,
1: sì,
0: già,
1: sì,
0: mi viene un fastidio, che ti devo dire.
1: Bene, mi fa piacere che queste signore, che hanno comunque già una certa età,
0: sì,
1: ancora tirino tanto interesse anche
0: è
1: da
0: vero,
1: parte
0: è vero,
1: dei più giovani. Vedi che non è mai troppo tardi per,
0: sì, assolutamente,
1: avere i propri fan, eccetera.
0: Poi è bello perché insomma hanno collaborato insieme, sono due artiste che sono sempre molto rispettate. In passato Madonna ha indossato anche delle t-shirt con scritto Kylie Minogue, e Kylie Minogue delle t-shirt con scritto Madonna.
1: Ma davvero?
0: Sì,
1: sono,
0: sì,
1: amiche,
0: sì,
1: per la pelle.
0: Sono amiche,
1: anzi,
0: sono
1: amiche per le magliette.
0: BFF, come si dice in questi casi, best friend forever.
1: Che non è, perché mi metti sempre le parole in inglese.
0: Perché i giovani d'oggi, quando dicono che sei il suo migliore amico, la migliore amica, sei un BFF, Nuccia, si dice così.
1: Si dice così.
0: Si dice, che devo fare? Vabbè, se si dice così.
1: Abbiate pazienza, io non sono.
0: Non l'ho inventato
1: più
0: io. 10:53, Tommaso Paradiso.

0: agitare Coca-Cola a 10:56 nel momento in cui le temperature sono così elevate, non si sa veramente a che santo votarsi. A Treviso addirittura c'è un prete che ha invocato la pioggia, pensa che ci saranno 4 giorni di preghiere per chiedere al Signore l'acqua, dell'acqua santa evidentemente.
1: Vabbè, non è una novità.
0: Ci accontenteremo anche dell'acqua normale, anche se non è santa, ci basta anche l'acqua del rubinetto. Insomma.
1: Ti voglio dire, non è una novità la danza della pioggia.
0: No, la facevano.
1: Dai secoli, nei
0: bravissimo.
1: Secoli l'hanno sempre fatta.
0: Non so se,
1: anche
0: il prete ballerà. Però di sicuro sta facendo la preghiera.
1: O la preghiera, o il canto, o la danza, qualcosa.
0: Qualcosa ci dobbiamo inventare.
1: Oh, secondo me tutto serve.
0: Sì, sì,
1: bisogna
0: sì,
1: provarle tutte. Quindi può darsi pure che vada bene anche così.
0: Guarda, se dici così, io comunque di sera, di notte, prima di coricarmi, dico le mie preghiere notturne prima di addormentarmi, dirò anche una preghiera per la pioggia. Si sa mai.
1: No, ma bisogna farlo in maniera collettiva. Così prendi più energia.
0: C'è più forza che va verso il cielo.
1: Verso l'alto, il cielo, l'universo.
0: Amici, proviamoci, che ci costa?
1: Bisogna fare in maniera collettiva una bella invocazione per la pioggia.
0: Per la pioggia, per
1: ma
0: la pioggia.
1: Quella pioggia è quella che rinfresca, però.
0: Certo.
1: Non quella che abbiamo avuto, che poi faceva più caldo di prima.
0: Hai ragione, però anche te ti lamenti sempre. Intanto che venga la pioggia è già qualcosa, perché abbiamo pure i fiumi a secco, cari amici.
1: Questo è vero. Questo
0: ed è
1: vero.
0: Veramente un gran bel problema questa cosa.
1: Perché
0: qui. Poi sai, non ci rendiamo conto di come anche la natura sia in sofferenza. Ad esempio stavo guardando un video molto bello, dove ci sono dei volontari che stanno creando dei piccoli fossati, insomma delle piccole oasi dove mettono dell'acqua per gli animali, perché nelle zone diciamo interne dove gli animali vivono in libertà
1: naturalmente,
0: si stanno asciugando naturalmente le
1: pozze, qualsiasi modo per
0: e quindi trovano proprio quando trovano queste piccole oasi d'acqua fatte dai volontari, diventa una cosa meravigliosa. Pensa che hanno messo anche delle piccole telecamere che riprendono il flusso degli animali che arrivano, ed è bellissimo perché a un certo punto si vedono arrivare dei cinghiali che si buttano dentro dal caldo.
1: L'acqua.
0: Sì, una roba, guardate amici, sembravano umani.
1: Non ci pensiamo, ma in effetti è vero, in natura dove gli animali vivono liberi, se non c'è acqua che rinforza, che sono fossati, sacche d'acqua,
0: quelli piccoli
1: che comunque,
0: specchi d'acqua dove magari si vanno ad abbeverare,
1: esattamente, come non abbiamo l'acqua per i nostri orti, molto spesso abbiamo i fiumi in secca, e così succede anche per le in natura per gli animali.
0: Si vivono lo stesso mondo che viviamo noi, Nucia, pensa un po'.
1: Ma pensa un po'.
0: Pensa un po', chi l'avrebbe detto?
1: Bisogna aiutarli, no? Lo dico perché per incentivare ad aiutarli questi animali, bisogna farlo.
0: Portiamo l'acqua.
1: Le botti,
0: portiamo
1: anche,
0: le botti.
1: Anche gli animali.
0: Bisogna pensarci, è un problema anche per loro. Senti, abbiamo un bel numero uno da sentire,
1: sì.
0: Finale dell'ora, Bruce Springsteen, Human Touch.
1: Bene.
2: Radio BCS Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: La canzone invece è quella di Bruce Springsteen, la bellissima Human Touch, l'ultima per oggi. Ci salutiamo, Caranuccia.
1: Ma assolutamente sì, per oggi, perché ci risentiamo domani mattina. E naturalmente a tutti e a tutte voi buona giornata, ciao.
0: Ciao Nuccia, ci sentiamo domani. Volevo anche ricordarvi di Gioielleria Ballarin. Se avete bisogno, voglia di scegliere un bellissimo regalo, vi consiglio Comete Gioielli in argento e pietre naturali a partire da 68 euro. Potete trovare queste bellissime proposte: azzurro, verde, rosa, blu o multicolor, ce ne sono per tutti i gusti. Prossimo appuntamento con i ricordi tra 60 minuti. Sono le 11:05.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì.

0: favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove sogni diventano realtà.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
5: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
5: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
6: Estate bollente da Planet Bike.
7: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
6: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
7: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
6: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
7: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
6: Planet Bike, viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
7: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
8: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
9: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
8: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
9: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
8: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
9: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
8: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
9: E le golose coppe gelato.
8: Hush Caffè, lungomare Adriatico, Sottomarina.
9: Telefono 041 55 40 660.
8: Hush Caffè.
9: Hush Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
1: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
9: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
1: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
9: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
1: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
9: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
10: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
11: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
10: E che ci mettono in coppa a pizza?
11: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
10: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
11: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
10: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
11: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: sulla pelle. Buongiorno, ben trovati, buon giovedì 6 di agosto, seconda parte della nostra giornata. Abbiamo salutato anche Nuccia, quindi nei prossimi minuti vi accompagniamo fino alle 13. Ancora una buona estate con noi. Vi faccio ascoltare una bella novità. È tornata in queste ore una DJ famosissima che già in passato ci ha fatto ballare con una grande canzone come successo dell'estate di un paio di estati fa. Questa è quella nuova, lei si chiama Peggy Gou, la canzone è Woman.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike,
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike
1: presenta Out Now.

0: siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
1: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
6: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
7: Ci trovi tanto divertimento.
6: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
7: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
8: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
7: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
9: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
10: Mia nonna.
9: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
10: Mia nonna.
9: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
10: Facile! Ferramenta Sassariolo.
9: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
10: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
11: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
12: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
11: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

questa canzone di queste ore, anche se con questo gusto decisamente molto retro. 11:31, abbiamo adesso due canzoni invece veramente retro, sono due hit degli anni 2000 con Mystique Scandalous e poi Keane con una delle loro cose più amate, Silences by the Night.

0: La canzone amici dei Kin si chiama Silences by the Night, era l'appuntamento con Simply the Best, l'abbiamo fatto grazie al Super Coffee Shop, che saluto e ringrazio. Vi segnalo che se volete iniziare bene la vostra giornata, se volete una colazione strepitosa, potete andare dai nostri amici di Super Coffee Shop, tra l'altro con un parco brioche ampissimo, ci sono anche quelle vegane con delle farciture gusto frutta che sono qualcosa di buonissimo, quindi una buona colazione, una ricca colazione da Super Coffee Shop a Sottomarina. Noi torniamo con Simply the Best tra meno di un'ora.
1: Simply the Best, Simply the Best, Simply the Best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
2: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
3: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
4: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
3: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
4: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
3: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento.

0: Attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
1: Installa una pompa di calore. Potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
0: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati, ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
1: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
2: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
3: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
2: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
3: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
2: Prenota online su centroastoria.it.
4: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere. Dal 1 al 15 agosto, area relax. Dalle ore 20, mercatini e area giochi. 7 e 8 agosto, ore 21, onda Sottomarina Music Festival presso Marina Beach Life.
5: Venerdì 7 agosto, ore 21, Candle Night, esibizione di artisti, Corso del Popolo e Canal Vena.
4: Sabato 8 agosto, ore 21, da Zelig e Holly Fan, lo show di Gianluca Fubelli, centro pedonalizzato con area giochi.
6: Fino al 13 agosto, cinema da mare, dalle 21:15 presso il giardino della scuola Pascoli.
4: Chioggia, che storia, un'estate tutta da vivere.
7: Pizzeria da Leo.
8: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
7: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
8: Prenota 041 55 40 550.
7: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
8: Pizzeria da Leo,
7: la migliore.
8: Ma che te lo dico a fa?
7: Ma che te lo dico a fa?
9: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
10: Ti prendo le mani.
9: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
11: Resta in ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore. Dopo la prossima canzone abbiamo lo spazio dedicato anche alle notizie. È tempo di parlare di informazione locale, quindi vi racconteremo le ultimissime da Chioggia e Sottomarina. Lo facciamo con le principali notizie dei quotidiani oggi in edicola, quindi stiamo parlando naturalmente dell'informazione dalla nostra città. Ancora buongiorno, buon giovedì. Vi faccio ascoltare una hit di una decina di anni fa di Biffy Clyro. Vediamo se ve la ricordate. Si chiama Rearrange.

0: Rearrange, Biffy Clyro su BCS, ci sono le notizie.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di BCS. BCS.
0: Dalla città fermata bus e semaforo all'incrocio di Sant'Anna. Al via la messa in sicurezza dell'incrocio di Sant'Anna con un nuovo golfo di fermate per i bus sulla Romea e l'attraversamento pedonale regolato dal semaforo. Dopo anni di appelli dei residenti e di segnalazioni del comitato civico sulla pericolosità dell'incrocio che taglia in due la frazione ed è servito da un sottopasso non più a norma per le pendenze, l'amministrazione comunale ha approvato in giunta il progetto di fattibilità tecnico-economica per la messa in sicurezza dell'incrocio in Romea, un intervento da 130.000 euro che punta a migliorare la sicurezza della circolazione, l'accessibilità e il servizio di trasporto pubblico locale. Oggi le persone attendono i bus in mezzo alla Romea e all'interperie, chi attraversa spesso lo sta facendo con uno slalom in mezzo ai mezzi in transito, rischiando di essere travolto. L'intervento nasce dalla necessità di risolvere le criticità in uno dei punti più delicati della viabilità cittadina. Queste le parole del sindaco. Amianto all'ex Chiquito, fotovoltaico e amianto in consiglio, ma le risposte non convincono Energia Civica. I due temi sono arrivati in aula con un'interpellanza del gruppo firmata dal capogruppo Davide Varagnolo e dalla consigliera Susanna Cavallarin sugli scanni dopo le dimissioni di Roberto Rossi. Si chiedevano dati precisi sulla presenza di pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici pubblici e lumi sull'intervento di riqualificazione dell'ex Chiquito, dove è presente anche dell'amianto. Abbiamo sollevato con forza due temi che stanno a cuore a tutti, dice Varagnolo. Le risposte ricevute però dalla Giunta purtroppo certificano una paralisi preoccupante. Sul fronte delle energie rinnovabili c'è stato risposto che i dati non sono pervenuti perché i tecnici delle società esterne sono in ferie. Ancora dalla nostra città, fucile da arpioni abbandonato in calle, un potente fucile adattato al lancio di arpioni è stato trovato in giacente sul selciato di Calle Moretti. Preso atto che si trattava di un'arma impropria, piuttosto particolare, la cui esistenza è nota quasi esclusivamente a un ristretto ambiente della marineria, l'uomo ha tempestivamente informato le autorità. Prelevato dalla polizia, il fucile è stato esaminato in ogni dettaglio. Rilevate le sigle impresse sull'arma, gli specialisti della pubblica sicurezza hanno tentato di risalire al proprietario. Il controllo telematico però non ha fornito alcun ragguaglio in questi termini. Nell'attesa di eventuali novità, il fucile rimarrà custodito dal commissariato. Chiudiamo con gli appuntamenti del weekend. Ritorna il Candle Night domani sera su Riva Viene a partire dalle 20 fino alle 23. Una decina di artisti animeranno il centro di Chioggia, quindi Corso del Popolo e Riva Viene, con tanti spettacoli, tanta musica e anche alcuni performer davvero interessanti. Nei prossimi giorni partirà anche il Sea Music Festival, che si concluderà il 23 di agosto con l'appuntamento più importante, il concerto gratuito di Baby K. Erano queste le notizie della giornata. Prossimo appuntamento nel pomeriggio.
2: Radio BCS. Unforgettable.
3: L'evoluzione dello stile.
2: L'evoluzione del design.
3: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
3: Serramenti utili, pratici, di qualità.
2: Realizzati con stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325. Sottomarina.
2: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: La canzone delle Spice si chiama Viva Forever. Cari amici, cari amiche, questo era l'appuntamento con i ricordi, solo i bei numeri uno, e che numerone in questo caso, 1998. Volevo salutare e ringraziare anche i nostri partner, e in questo caso parliamo di Falegna Maria Padoan Sealy Design. Se volete mettere in sicurezza la vostra casa, potete avere un portoncino blindato e godere della detrazione del 50%. Prossimo appuntamento con i ricordi tra 60 minuti.
1: Dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
4: Baby,
1: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
5: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
6: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
5: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
6: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
5: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
6: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
5: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
7: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: trovarci siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro? Il modo migliore di respirare.
1: Il modo migliore di climatizzare.
0: La silenziosità assoluta.
1: I consumi ridotti fino al 70%.
0: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
1: I migliori sul mercato.
0: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
1: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
0: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Facitampes, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Lisa, la sua canzone estiva, era un pezzo che abbiamo riascoltato all'interno della nostra mattinata insieme giovedì, e tra poco spazio anche alle vostre canzoni preferite, quindi 338 26 62 777 se avete voglia di musica. Questo è il momento giusto, cari amici, per mandarci un messaggio, per chiederci una canzone che vi piace, e noi fra 3 minuti vi accontentiamo. Più veloci di così che possiamo fare. Intanto abbiamo preparato per voi un pezzo super bello, amatissimo, di Alex Warren, ha qualche mese sulle spalle, quasi un anno, ma rimane ancora una canzone super apprezzata, si chiama Ordinary.

0: La canzone amici di Alex Warren si chiama Ordinary all'interno della nostra giornata. Stavo leggendo anche di un lutto nel mondo della musica. Abbiamo perso un grandissimo cantante italiano, un pezzo di storia. Stiamo parlando di Francesco Guccini. Aveva 86 anni, proprio pochi minuti fa è arrivato l'annuncio. I funerali in forma privata si terranno nei prossimi giorni. La famiglia naturalmente ha chiesto questo momento di dolore che possa essere vissuto nella più stretta intimità, insomma. Quindi lui, che era un uomo sicuramente molto conosciuto, molto apprezzato nell'ambito della musica italiana, ma anche estremamente riservato, e la famiglia proprio con queste caratteristiche chiede appunto un po' di privacy in questo momento in particolare del lutto. Dicevo, aveva 86 anni, lo ricordiamo con alcune canzoni che sono diventate celebri nel periodo del cantautorato italiano, come La Locomotiva, come Il Vecchio e il Bambino, Autogrill, tutti pezzi che sono diventati dei piccoli classici di un certo stile musicale, insomma, magari non è la musica che suoniamo qui a Radio BCS, ma sicuramente è stata una bella pagina della musica di casa nostra. Tra l'altro è anche autore di libri, davvero una bella mente e anche una bella penna. Un ricordo ed un saluto proprio a Guccini, che da questa mattina, appunto proprio questa mattina, ci ha lasciato. Cari amici, siamo in zona Call & Listen, ci sono adesso le vostre canzoni preferite.
1: Call & Listen. Call & Listen. Call & Listen.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: È lo sport del momento, è il padel.
4: Claudia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
5: Claudia Lab.
3: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: 041 49 65 905.
6: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
7: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
8: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
9: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno. Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
10: Guida!
9: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
10: risparmia!
9: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
11: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
9: Con Take and Drive vinci sempre tu!
11: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
12: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

La canzone di Achille Lauro è nata una stella con il biopic dedicato a Michael Jackson, un proprio dei componenti della famiglia Jackson, perché l'attore principale che ha vestito i panni di Michael è il figlio di Jermaine, si chiama Jafar. Ebbene, Jafar Jackson, con il grande successo del biopic su Michael Jackson, sta trovando delle porte spalancate a Hollywood, tanto più che Will Smith l'ha voluto al suo fianco per il prossimo film, che si chiama Supermax. Da martedì 3 agosto, secondo appunto la rivista Deadline, ci sarà questo nuovo progetto che in qualche modo lo rivedrà tra i protagonisti, un thriller di azione che vede la storia di due agenti dell'FBI impegnati in una complessa indagine. Quindi film completamente diverso naturalmente rispetto alla storia di Michael, ma evidentemente la performance d'attore è talmente piaciuta, è stata talmente credibile, che Jafar può iniziare questo tipo di percorso artistico. Forse magari nella sua testa era più il diventare cantante, visto che nella vita già lui cantava, ma insomma alla fine però se si sono spalancate del porto del cinema va bene lo stesso. Poi una cosa non esclude l'altra, Will Smith ne è un bel esempio, aveva iniziato con la musica ed è diventato attore, magari lui potrebbe fare il percorso inverso, no? Da attore magari diventare cantante. Staremo a vedere. Intanto, cari amici, due canzoni in arrivo, c'è Simply the Best, abbiamo già scelto due successi degli anni 2000.

0: Estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
7: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
6: Scopri di più su somit.it.
7: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
6: Affidati a noi.
8: Ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: Tieni il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
1: Amore, non siamo a teatro.
0: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
1: Tesoro, non sei a teatro.
2: Ah no? E dove siamo?
3: In qualche paradiso.
1: Ma siamo da Ceolin.
0: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
1: Pasticceria Ceolin.
0: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
4: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
5: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
1: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
4: L'adoro.
6: Tomato by Claudia, il

0: 6 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
4: Stay tuned, resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News. Sport News, le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: Sport News. Sport News in collaborazione con Sobit. Più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi. Via Amerigo Vespucci 90, Sottomarina.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
0: Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime. Via Marco Polo 197, Sottomarina.
2: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Sport News, Sport News.
3: Le notizie dello sport, iniziamo con il tennis. Non c'è un allarme, solo molta attenzione e prudenza. Jannik Sinner starebbe valutando di tornare alla Physio Clinic di Milano per un nuovo controllo sul ginocchio destro. Un fastidio che il fenomeno italiano si trascina dal match d'esordio di Wimbledon, quando fu vittima di una brutta caduta. A riportare la notizia è il Corriere della Sera. Parliamo adesso invece di calcio mercato con il Galatasaray, che prova a conquistare Leao. La permanenza di Rafa Leao al Milan è ancora tutt'altro che certa. Negli ultimi giorni il borsino dava in leggera risalita la possibilità che il portoghese rimanesse in rossonero, ma questa volta è il Galatasaray a provarci sul serio per l'ex giocatore del Lille. Nelle prossime ore i biancorossi presenteranno un'offerta, una prima offerta ufficiale, e ricordiamo che il Milan valuta il giocatore non meno di 50 milioni di euro. L'Inter intanto sta trattando il rinnovo con Di Marco nell'agenda nerazzurra. Il rinnovo dell'esterno sinistro è primario, non c'è fretta perché in mano alla società c'è un player option per rinnovare in maniera unilaterale fino al 2028. L'obiettivo però è sedersi al tavolo per firmare fino al 2030. Il giocatore ha svariati stimatori, non potrebbe essere altrimenti visto la stagione di straordinario livello che ha vissuto. Chiudiamo con un'ultima notizia che riguarda invece la Juventus scatenata dall'intreccio tra le squadre della carriera di Gigi Buffon, quindi Parma e Paris Saint Germain. Può arrivare il nuovo portiere bianconero, ricordiamo che si tratta di Suzuki. Per quanto riguarda invece il mercato, sono già arrivati Alay Begovic e Kolo Muani, e adesso c'è anche una trattativa, si parla di Zirkzee che potrebbe arrivare dal Nottingham Forest, dal Manchester City. Questi sono alcuni dei nomi che stanno circolando, mentre per la difesa si torna a parlare di Lukumi del Bologna. È tutto, cari amici, prossimo appuntamento con le notizie ritorna esattamente nel pomeriggio.
4: Radio BCS. Unforgettable.
5: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
4: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Sean con Perfect era l'ultima per oggi, grazie a Gioielleria Ballarin, l'appuntamento Unforgettable. Vi segnalo da Ballarin la linea Io e Te, difficile scegliere tra le varietà di modelli, sono tutti bellissimi e soprattutto eleganti, perle, pietre dure, cristalli, scegliete il vostro preferito, Viale Padova, Sottomarina. Io invece vi saluto qua, vi auguro una buona giornata, ci si ritrova domani mattina. Da 4 minuti sono le 13, ciao a tutti.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?

0: a favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove sogni diventano realtà.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
3: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
5: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
6: Gran Sostanco, Eden Beach.
5: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
6: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
5: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
6: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: Gran Sostanco, mi piace.
7: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
8: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
9: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
8: E che ci mettono in coppa a pizza?
9: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
8: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
9: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
8: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
9: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Estate con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
0: Presenta Out Now.

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante. È il più buon de Ciosa. È il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
2: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
3: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
2: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
3: Prenota online su centroastoria.it.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
5: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Pizzeria da Leo.
4: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
3: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
4: Prenota 041 55 40 550.
3: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
4: Pizzeria da Leo,
3: la migliore.
4: Ma che te lo dico a fa?
3: Ma che te lo dico a fa?
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
6: Piazza Grande, grande intorno.
0: Il primo disco. Primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026, le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS, la tua storia è la nostra storia.
7: 10 anni della nostra storia.
8: We Love 90.
9: Il 26 maggio del 1992, Oscar Luigi Scalfaro diviene presidente della Repubblica Italiana. Scalfaro è l'unica persona, insieme a Sandro Pertini ed Enrico De Nicola, ad aver ricoperto tutte le tre più alte cariche dello Stato. È infatti stato il Presidente della Repubblica e il Presidente della Camera, oltre ad aver presieduto provvisoriamente il Senato all'inizio della 15ª legislatura.
8: We Love 90. We love-

0: the best.
1: Simply the best.
0: Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
3: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
2: Il punto di ritrovo dei giovani.
3: Eurobar. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Drink and food.
2: Lungomare Adriatico sottomarina.
3: Gustati l'estate.
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
2: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
3: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
2: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
6: Ci trovi tanto divertimento.
3: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
2: Passa a trovarci.
6: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
3: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna.

0: 7. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile con il live di un grande artista. Direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini and the Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci, Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web, musicachioggia.it. Sul web, musicachioggia.it. L'estate ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
2: 10 anni della nostra storia. We Love 90.
3: Il 16 gennaio del 1991 nasce l'informazione targata Fininvest, oggi Mediaset, con la nascita di Studio Aperto, TG di Italia 1, diretto da Emilio Fede. L'inizio del TG coincise con l'inizio della prima guerra del Golfo.
2: We Love 90. We Love 90.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: arte Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza.

0: Veneto da 60 anni.
1: Finalmente ce l'ho fatta!
2: Cos'è successo?
1: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
2: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
1: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: 8 Marina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
7: Ristorante Locanda Sette Mari.
8: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
9: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
7: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
4: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
3: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
5: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
6: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
5: È una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
7: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
8: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
7: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
9: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
10: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
9: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
10: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
9: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
10: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
11: È lo sport del momento, è il padel.
12: Clodia Piscina e Fitness
11: ha realizzato due campi dedicati al padel.
12: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
13: Clodia Lab.
14: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
12: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
14: 041 49 65 905.
15: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
16: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere. Dal 1 al 15 agosto, area relax. Dalle ore 20, mercatini e area giochi. 7 e 8 agosto, ore 21, onda Sottomarina Music Festival presso Marina Beach Life.
17: Venerdì 7 agosto, ore 21, Candle Night, esibizione di artisti, Corso del Popolo e Canal Vena.
16: Sabato 8 agosto, ore 21, da Zelig e Holly Fan, lo show di Gianluca Fubelli, centro pedonalizzato con area giochi.
18: Fino al 13 agosto, Cinema da Mare, dalle 21:15 presso il giardino della scuola Pascoli.
16: Chioggia, che storia, un'estate tutta da vivere.
19: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
13: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ascoltavo.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice,
1: dove sogni diventano realtà.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
5: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
4: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle

0: casse delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
1: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
2: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
1: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
2: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
1: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
2: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
3: Tu conosci Milano Wine Bar?
4: Conosci i nostri cocktail?
3: I nostri aperitivi?
4: I nostri ricchi buffet?
3: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza.

0: nostra cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.
2: Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
2: Abbina

0: telefono 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.

0: Radio BCS Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
2: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
3: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
2: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
3: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
2: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Finalmente ce l'ho fatta!
7: Cos'è successo?
6: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
7: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
6: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al Panificio Fratelli Manfredi.
3: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
3: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al Panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
4: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
5: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
4: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
5: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
4: Per la tua sicurezza scegli Zambonin.
6: Tomato by Clodia, il

tutti i giorni, a pranzo e a cena. Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: feste con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
4: Presenta Out Now.
5: Out Now.
4: Out Now.

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
10: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
11: Il ristorante pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
10: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
11: Dagli intramontabili piatti della cucina chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
10: Ristorante pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
11: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
4: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
5: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
6: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
5: inferriate, ringhiere,
6: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
5: portoni scorrevoli industriali,
6: strutture per parcheggi coperti modulari,
5: strutture e macchinari inox per littica,
6: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
5: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
6: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
5: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
7: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
8: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio

0: tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
1: Milano Wine Bar. Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
2: Tomato by Clodia.

0: tutti i giorni, a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Vi è mai capitato di trovarvi a Chioggia, ma in qualsiasi posto, oddio, Chioggia è una cosa un po' particolare, di trovare dei parcheggi con la seggiola, con la fioriera addirittura, ma belle quelle pesanti, in modo che uno si tiene il parcheggio, è mio, davanti a casa mia, ma è un parcheggio comunale, non è un parcheggio privato, eppure ci mettono, sai, il cartello stradale, oppure i coni dei lavori, oppure la fascettina rossa e bianca, qua non si può parcheggiare, che cazzo vuoi, questo è un parcheggio comunale, uno può parcheggiare finché vuole. Un giorno per esempio mi è capitato, ho proprio spostato sta roba e uno mi ha detto dalla finestra, ha detto tu non puoi farlo, io ho detto guarda facciamo una cosa, io ti aspetto un quarto d'ora, chiama i carabinieri, chiama i vigili, chi vuoi, io sono qua, aspetto questo, è andato via, non ha fatto niente chiaramente. Proprio il fatto di mettere, mi tengo il parcheggio, io ho capito che a Chioggia i parcheggi sono pochi, quelli disponibili sono la maggior parte delle case che non hanno il garage, che non hanno i posti auto riservati, non ci sono, io mi rendo conto che sia un fastidio, però da questo dire ok questo è mio, no, questo non ci sto. E allora da questa mattina questa guerra ai furbetti è cominciata, sono scattate le rimozioni forzate delle fioriere, vecchie biciclette, perché mettono le vecchie biciclette lì, le sedie utilizzate per occupare in maniera abusiva i posti auto come dicevo in precedenza, lo ha detto l'assessore Penzo che ha confermato l'avvio dei controlli in applicazione del regolamento di polizia urbana. Questo intervento punta a restituire equità, decoro e grazie al cielo e sicurezza a tutte le vie e le calli della città. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni ed è arrivato l'invito ai cittadini a rimuovere spontaneamente gli ostacoli per evitare le sanzioni. La cosa più bella che mi è capitato, credo sia, se non sono due anni fa, sono tre anni fa, non molto, nel centro storico ho trovato a Sottomarina, brava, Sottomarina, nella zona diciamo non molto lontana dalla radio, una verso Diga, ecco ve lo dico, c'era una posto auto e c'era lo stendino con tutte le mutande, allora l'ha messo lì, sai c'è sole, c'è lo stendino, è chiaro che uno non va a parcheggiare, lo butta giù, cioè, anche no, poi a Chioggia dici sempre vabbè, arriva fuori un chioggiotto un po' incazzato, devi anche litigare eccetera, e le macchine non parcheggiavano in quel punto, lo stendino per me è stato il top dei top, lo stendino. Però gli ho fatto una sgasata proprio. Col diesel sulle mutande alla fine.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: una meraviglia questa canzone, pietra miliare, Chicago 1984. Pensavo fosse anche più vecchia questa canzone. The You Are the Inspiration, sei l'ispirazione, ma da dedicare, ma non solamente alla fidanzata, al fidanzato, alla moglie, ma anche alla mamma, al papà, allo zio, anche al socio di affari, sei la mia ispirazione. Bellissima, questa è una frase da strappalacrime. Bene, questo motivo è incluso appuntamento con Unforgettable, grazie a Gioielleria Ballarin. Insomma, si parla di estate, si parla di colori, e da Gioielleria Ballarin di colori ne avete come, grazie alle bellissime collane, i bracciali firmate come te gioielli in argento e pietre naturali a partire da 68 euro, come la linea Io e Te. Difficile scegliere tra la varietà di modelli, dai più semplici ai più eleganti, come perle, pietre dure o cristalli. Andate a sbirciare il profilo Instagram di Gioielli Ballarin per restare sintonizzati su tutte le novità molto colorate in arrivo. Gioielleria Ballarin, Stefano Anna e Karin, li trovate in Viale Padova Sottomarina. Ora esatta le 16, un minuto e una ventina di secondi.
1: Ristorante Il Gabbiano 2.

0: 0541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Ritorna per il terzo anno Italian Human Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
2: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
1: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
2: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
1: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
2: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
1: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
3: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera adriatica.
4: Hotel Real,
5: la location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
3: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
5: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
4: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
3: Informati 041 49 26 21.
4: Hotel Real.
5: La magia di un evento nello scenario perfetto.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
4: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
4: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche Lima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Boscolo, formazione d'eccellenza.
9: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
8: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
9: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
8: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
9: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
8: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
9: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
10: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
11: Mia nonna.
10: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
11: Mia nonna.
10: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
11: Facile! Ferramenta Sassariolo.
10: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
11: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
12: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
13: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
12: E che ci mettono in coppa a pizza?
13: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
12: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
13: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
12: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
13: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
14: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Allora, tra le notizie tristi che sono arrivate oggi in redazione, certamente stamattina la morte di Francesco Guccini a 86 anni, morto vicino a Piacenza insieme a tutta la sua famiglia, insomma, questo lo sapevamo, e quindi ha lasciato un vuoto, un cantautore che a me la sua musica non piaceva molto, l'ho apprezzato più come attore che come cantante, però questo non toglie il fatto che sia stato amato un po' da tutti quanti, quindi tanto di cappello per quello che ha fatto e per l'amore che gli hanno dato. Altra notizia, che questa invece è per chi ha vissuto il calcio negli anni 70, 80 e si ricorda dei nomi, ed è morto Pippo Marchioro. Marchioro era allenatore di calcio e portò il Cesena in Europa a fare la Coppa UEFA, e aveva 90 anni, quindi aveva una certa, e allenò anche il Milan. Arrivò al Milan, lui diede il 7 a Rivera e Rivera disse: o mi dai il 10 o me ne sto seduto in panchina tranquillamente o non vengo più, e quindi gli diede il 10. E Pippo Marchioro era un allenatore che giocava molto alla Sacchi, e quando Marchioro vide Sacchi come mise il Milan in calcio, in campo, disse: ecco, questo io volevo fare, non riuscivo a trovare la quadra, lo fece Sacchi. Quindi se n'è andato anche Pippo Marchioro. Ripeto, chi ha una sessantina d'anni se lo ricorderà, sulla panchina del Milan, del Cesena, soprattutto del Cesena, che questa squadra piccola così, e lui la portò in Europa. Fu una grandissima soddisfazione anche da parte delle squadre piccole, cioè, perché all'epoca Inter, Milan, le solite Juventus e basta, insomma. Sì, Juventus e Milan, basta.

Questa era di BCS, Paolo De Grandi è stato accompagnato fino alle 19, oggi non c'è Cinzia Riceri, oggi e domani si è presa due giorni di ferie, porco cane, adesso con chi litigo, io non so con chi litigare, altro che. Se volete mettervi in comunicazione con noi vi diamo il nostro numero WhatsApp ed è il dove cacchio sta, eccolo qua 338-266-2777, oppure scriveteci sulla nostra pagina Facebook, ovvero sia BCS Paolo Cinzia.

0: Mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
2: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
2: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
4: Gran Sostanco, Eden Beach.
3: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
4: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
3: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
4: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: Gran Sostanco, mi piace.
5: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
6: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica.

Tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Centro Veneto Energie. L'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
2: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
1: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
2: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
1: Prenota online su centroastoria.it.
3: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
3: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
3: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
3: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
6: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
5: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
6: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
5: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
0: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
7: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: Vittorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari. L'estate ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

temporale in arrivo oggi pomeriggio, il centro funzionale decentrato, il centro funzionale decentrato, mi piace, della protezione civile regionale, ha dichiarato allerta gialla per rischio idrogeologico da temporali su tutto il territorio del Veneto, in particolar modo la parte nord. Le previsioni indicano condizioni di instabilità verso sera con possibili rovesci e temporali sparsi, inizialmente sulle zone montane e successivamente anche in parte della pianura, quindi sul padovano. Venerdì e domani sono previste ancora condizioni di instabilità con probabili rovesci temporali. Rimane inoltre confermata l'allerta gialla per ondate di calore su tutta la regione. Mi piace questa cosa qua, attenzione, confermiamo caldo totale, però confermiamo anche che pioverà con temporali, rischio idrogeologico. Non si è capito bene come funzionano le cose, in tutta franchezza, ma è proprio... è chiaro questo bollettino meteo, molto chiaro. Su Radio BCS vi faccio sentire anche la nuova degli U2, a me piace tantissimo, Streets of the Rain.

tutti i chioggiotti che abitano lontano da Chioggia, quando li sentiamo per i compleanni si sente proprio che sono molto legati a questa città, insomma quando parlano di Chioggia gli si riempiono le lacrime anche se non

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Vabbè, devo aggiungere qualcosa a questa canzone qua, devo dirvi cos'è sta canzone? Cioè no, insomma lo dite, io lo dico, altro che. Va bene, allora invece vi diciamo che questo motivo strepitoso di qualche anno fa, esattamente 1979, non è altro che Tu sei l'unica donna per me di Alan Sorrenti, che ci ha portato al momento dedicato ad Unforgettable. Parliamo di bellezza, parliamo ancora una volta di colori, parliamo dei colori che trovate nei gioielli di Gioielleria Ballarin, le bellissime collane, i bracciali firmate come i gioielli in argento e pietre naturali a partire da 68 euro, oppure i gioielli, le pietre, le perle, pietre dure, le perle e i modelli più semplici della linea Io e Te. Li trovate da Gioielleria Ballarin sia sul profilo su Instagram ma anche in viale Padova Sottomarina. 17:02 minuti, ancora buon pomeriggio, bimbo.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti su letto di patata viola con scaglie di tartufo.
2: Li voglio!

0: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
0: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
0: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
3: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
3: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
3: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
5: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
8: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
5: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
9: Ci trovi tanto divertimento.
8: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
5: Passa a trovarci.
9: Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
10: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
9: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
11: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere. Dal 1 al 15 agosto, area relax. Dalle ore 20, mercatini e area giochi. 7 e 8 agosto, ore 21, onda Sottomarina Music Festival presso Marina Beach Life.
12: Venerdì 7 agosto, ore 21, Candle Night, esibizione di artisti, Corso del Popolo e Canal Vena.
11: Sabato 8 agosto, ore 21, da Zelig e Holly Fan, lo show di Gianluca Fubelli, centro pedonalizzato con area giochi.
13: Fino al 13 agosto, Cinema da Mare, dalle 21:15 presso il giardino della scuola Pascoli.
11: Chioggia, che storia, un'estate tutta da vivere. Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
14: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
11: E che ci mettono in coppa a pizza?
14: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
11: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
14: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
11: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
14: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
15: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Chioggiotti, perché la giunta comunale di Chioggia ha approvato l'avvio della riorganizzazione sperimentale, quindi vuol dire che non è proprio sicura al 100% della viabilità nell'area di Piazza Todaro a Sottomarina. Io me la ricordo che dal Cinema Vittoria proseguivi direttamente, andavi all'incrocio, andavi via la diga senza bisogno di fare tantissimi giri, poi fermata da tempo, Piazza Todaro un po' morta, oserei dire. Non mi piace così, anche perché non sai dove parcheggiare, perché ci prendi la multa. Vabbè, l'obiettivo di questo intervento è migliorare la sicurezza e rendere più fruibile la piazza, alleggerire quindi anche la pressione del traffico durante e soprattutto i periodi di maggiore afflusso turistico. Però Piazza Todaro ha dei un punto di collegamento importante tra il centro storico di Sottomarina e le aree di espansione urbana, diciamo, quelle che portano verso il mare e verso Chioggia. Però c'è qualche piccolo problema, insomma, ci sono gli eventi, non c'è la segnaletica, ci sono le scuole, quindi crea disagio. Questo nuovo assetto, che sarà introdotto in via, ripeto, sperimentale all'incirca dei primi di settembre, prevederà la soppressione della ZTL nell'area interessata, la riapertura al traffico della prosecuzione di Viale Piemonte fino all'intersezione con via San Marco in Viale Veneto, mediante l'istituzione del senso unico di marcia in direzione nord-sud, esatto. Poi la riapertura anche di Viale Piave con senso unico ovest-est e una nuova organizzazione della sosta con l'introduzione di stalli regolamentati a pagamento sul lato est della carreggiata prospiciente Piazza Todaro, con permessi specifici, quindi praticamente a ridosso della piazza dove adesso si parcheggia per andare a prendere i bambini, solo in questo caso con dei permessi specifici di 30 minuti per gli accompagnatori dei bambini che frequentano le scuole vicine. L'obiettivo di questo intervento è garantire una maggiore sicurezza per i pedoni, in particolare per gli alunni delle scuole primarie e per le fasce più fragili della popolazione, migliorare anche la fruibilità negli spazi pubblici e offrire un'alternativa viabilistica capace di distribuire meglio i flussi di traffico. Ho perso il filo, eccolo qua. Evitando che questi si concentrino esclusivamente su Via Venezia nei momenti di maggiore congestione. Quindi, ci avete capito qualcosa? Io sì, perché Piazza Todaro ce l'ho qua, veramente alla mia sinistra, a qualche decina di metri, quindi all'incirca ho capito. Ma vedrete dai disegni che arriveranno sui social, oppure anche su comunedichioggia.org prossimamente, e poi anche da settembre, quando vedremo le cose cambiate.

0: 85 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
10: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
9: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
10: Dagli intramontabili piatti della cucina chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
9: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
10: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
11: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
12: Acquista!
13: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
12: Guida!
13: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
12: risparmia!
13: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
14: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
13: Con Take and Drive vinci sempre tu.
14: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
0: Il primo disco.
15: At first I was afraid.
0: Il primo stereo. La prima dedica. La prima

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Business, business, business. Questo bel motivo era di Dito nella Piaga, che attualmente si diverte a cantare nei karaoke. Se lui va per Roma, sta passeggiando, vede c'è un karaoke, chiede la canzone e la canta, un mini concerti. È veramente molto simpatica. Due canzoni da ascoltare insieme, The Best, adesso negli anni 2000, Marco Mengoni e Good

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
3: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
4: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
3: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
4: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
3: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
4: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
3: Uno spettacolo di qualità, vi aspettiamo numerosi.
5: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
6: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
5: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
7: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
5: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
8: Ideare, ideare, dare forma alla materia, creare delle opere uniche, crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellari Nillo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellari Nillo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia, 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: Boscolo, formazione d'eccellenza.
10: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
9: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
10: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
9: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
10: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
9: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
10: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
11: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
12: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un

Allora, questa la considero civiltà al 100%, cioè le grandi città, ma dovrebbero farle tutte le città, dovrebbero mettere delle indicazioni, ma anche nelle cartine che vengono distribuite anche poi nei social, dei luoghi per refrigerarsi quando fa caldo oppure per riscaldarsi quando fa freddo, quindi a seconda delle stagioni che stiamo vivendo. Infatti delle città, non so, Bologna penso che ci sia, non vorrei sbagliarmi, hanno proprio nella cartina anche in internet, soprattutto lì, dei punti dove ci si può rifugiare in spazi chiusi con l'aria condizionata. Questo serve per i turisti, per gli anziani che se devono arrivare a piedi da un punto A a un punto B, ma nel mezzo c'è un 45 gradi all'ombra, rischiano di scattare, si possono fermare. Allora, musei e biblioteche, parchi con grandi alberi oppure fontane pubbliche, centri commerciali, sale cinematografiche, cioè dei punti in cui ti dicono se vai lì ti ripari, se piove anche, sono gratuiti, quindi sei caldo, stai lì e ti tranquillizzi un po', le pinacoteche oppure i giardini botanici, i viali ombreggiati, le piazze appunto con le fontane a spillo, ma anche le chiese, le cattedrali e i palazzi storici con cortili interni dove più delle volte un po' di fresco c'è. E quindi questa io la chiamo assolutamente civiltà, non so se Chioggia ce l'ha, spero.

chiacchierata così. Faccio una pettegolezzo su Belen Rodriguez e Gaetano fidanzati, che sembrano siano fidanzati. Perché ve lo dico? Perché sono ad Albarella, ormai le foto circolano dappertutto.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.
3: Unforgettable.

0: per certi gesti è una canzone che ricorda delle sonorità molto Beatles, un po' lontana ma si sente così, qualcosina. Innamoratissimo sono i Righeira del 1900. Siamo nell'82, quindi veramente un bel pochino di tempo fa. Sai che non mi ricordo i Righeira, sta canzone. Senti un po' pompito, si sente? Ecco, siamo intorno al 1983, la sentiamo adesso, 83. Bene, invece adesso parliamo di compagnia di viaggio, parliamo di Padoan Stile Design, che colgono l'occasione per ricordarvi gli incentivi disponibili per la sostituzione di infissi interni ed esterni, ma anche per mettere in sicurezza la vostra casa con un nuovo portoncino blindato. Quindi rinnovate la vostra casa con porte di design in vetro o alluminio di altissima qualità. Andate per vedere, per toccare con mano, da Falegnameria Padoan, che vi aspetta nel proprio showroom di strada Madonna Marina, sotto Marina. E 18:40 secondi, puntuali.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza.

0: anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
4: Tu conosci Milano Wine Bar?
5: Conosci i nostri cocktail?
4: I nostri aperitivi?
5: I nostri ricchi buffet?
4: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
5: Tuffati

0: nostra cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.
2: Il modo migliore di respirare.
3: Il modo migliore di climatizzare.
2: La silenziosità assoluta.
3: I consumi ridotti fino al 70%.
2: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
3: I migliori sul mercato.
2: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
3: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
2: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
4: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
5: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
4: E che ci mettono in coppa a pizza?
5: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
4: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
5: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
4: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
5: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: beh, Elena la banda ha bisogno, altro che.
1: Come
0: stai là, Elena?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Senti, ma è una cugina che compie gli anni là, oggi, lo stesso giorno?
1: Una cugina?
0: Sì.
1: Non ho idea, onestamente.
0: Ma io credevo fosse la tua gemella, perché avete la stessa età. Vado a vedere, avete età cioè anni diversi. Tu sei uno e lei è l'altro. Pensavo foste cugine, vabbè, nessun problema.
1: Vabbè, dai, sarà un'anonima.
0: Sì, probabilmente sì. Allora, Elena, dove sei in questo momento? Come te la stai passando?
1: In questo momento sono in stazione a Venezia.
0: Urca, attenzione al pickpocket.
1: Sì, molta attenzione tra l'altro.
0: Ma si vedono, li vedete voi a occhio nudo?
1: Li riconosciamo.
0: Ah, li riconosciamo, ma che roba. È proprio una vergogna, però siano sempre lì, è vero?
1: Sì, purtroppo
0: non,
1: sì.
0: Non riesco a capire, quando vedo la mia amica Monica che li manda via, è una cosa che non riesco a capire, come possa la giustizia permettere che arrivino sempre lì. È una cosa strana, veramente strana.
1: No, una cosa abbastanza assurda.
0: Va bene. Nel frattempo tu tieni il portafoglio ben nascosto, la borsa.
1: Ovvio, certo, tutto dentro la borsa, nascosto in punti che nessuno potrebbe mai sospettare. Che
0: portatela davanti al petto, perché avere un regalo, uno scippo sarebbe brutto il giorno del proprio compleanno.
1: Come regalo di compleanno è brutto.
0: No, orripilante. Senti, cosa farei stasera? Hai già preparato qualcosa?
1: Sì, questa sera andrò a mangiare il sushi a Milano.
0: A Milano vai?
1: Sì.
0: Cioè prendi e vai. Ah, ma sei in treno perché stai andando a Milano adesso?
1: Sì, sono in stazione, sto aspettando per il mio treno e appena arriva, niente, mi metterò a dormire per la bellezza di 2 ore finché non arrivo a Milano.
0: Senti, ma come mai Milano il sushi? Perché non è buono qua? Perché l'hai delle amicizie?
1: Ho delle amicizie a Milano.
0: Hai capito? Senti, allora io ti lascio andare a Milano. Stai attento anche alla stazione a Milano, che non è proprio il massimo anche là.
1: Sì,
0: stare attenti, va bene. Elena, ti abbraccio, buon compleanno ancora.
1: Grazie mille,
0: grazie a te, altro che. Ciao. Allora, Elena se n'è andata al suo compleanno, noi invece abbiamo una sorpresa. Vediamo un attimo. Sorpresa si va per dire. Vediamo se riusciamo ad averla, se ci risponde subito. Tanto lei ha capito che c'è la Riccieri che oggi compie gli anni. Sentite che non c'è in radio perché giustamente ha detto: io vado e mi faccio il compleanno per conto mio. Ha ragione, tutto il diritto per farlo, ma non ha il diritto di non essere disturbata da me anche oggi. Vediamo qua, adesso devo offendere la mia socia che oggi compie gli anni. Dirò anche quanti anni fa la mia socia, vediamo se risponde.
2: Chissà chi sarà a quest'ora.
0: Senti, ti stai ubriacando da qualche parte? Sei già ubriaca oppure tra poco?
2: No, lo sai che io non mi ubriaco mai, però non si sa mai. Può essere una prima volta.
0: Allora, ho detto che avrei detto la tua età, 58. Bene, complimenti.
2: No,
0: siamo lì,
2: tanti, però ancora non.
0: Non sono 58, lo sai che ti riporti bene allora. Facciamo 58, ti porti proprio bene. Come festeggerai stasera il tuo compleanno? Dici, raccontaci.
2: Stasera con le amiche.
0: Che sensazione è da stare dall'altra parte?
2: Bella sensazione, dai.
0: Importante stare a casa, dici te, riposarsi, è una sensazione bellissima.
2: Riposarsi,
0: la Cinzia Riccieri oggi compie gli anni.
2: Il tempo vola veramente troppo velocemente, non tanto gli anni intendo, anche quelli, ma anche la giornata. Ho detto, ho la giornata tutta a disposizione, sono già le 6.
0: Cioè, praticamente l'avevi iniziata stamattina e siamo già nel pomeriggio?
2: Ma penso.
0: Incredibile. Cioè,
2: incredibile.
0: È roba da non crederci. Vabbè, Cinzia, ci vediamo domani.
2: No, lo sai che anche domani mi sono preso.
0: Lo so, volevo vedere un attimo.
2: Allora?
0: Volevo sapere se c'è Gino all'ascolto. Lui sai che gli prende il coccolone quando siete queste cose.
2: No,
0: qua.
2: Ma lui lo sa benissimo.
0: Ma lui lo stesso, ho dato il giorno delle mie ferie, sei incazzato, non mi ha parlato è giusto, per 15 giorni perché avevo preso le ferie e non dovevo prenderle.
2: Lui ci vuole insieme, dobbiamo stare sempre insieme io e te vicini.
0: Quindi Gino, ti avverto che domani Cinzia non c'è, ricordalo.
2: Sai cosa?
0: Cinzia, però aspetta un attimo, eccola qua, troppata ragazzi, tanti auguri. Va bene, dai, ci vediamo lunedì, un abbraccio, buon compleanno ancora
2: a tutti, un bacio,
0: ciao,
2: grazie.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
7: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
8: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
7: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
8: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
7: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
8: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, sottomarina.
9: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
10: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
9: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
10: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
9: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
11: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
12: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
11: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
12: Sì, sì, come no?
13: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
14: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
15: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere. Dal 1 al 15 agosto area relax, dalle ore 20 mercatini e area giochi. 7 e 8 agosto ore 21 onda sottomarina music festival presso Marina Beach Life.
16: Venerdì 7 agosto ore 21 Candle Night, esibizione di artisti Corso del Popolo e Canal Vena.
15: Sabato 8 agosto ore 21 da Zelig e Holly Fan, lo show di Gianluca Fubelli, centro pedonalizzato con area giochi.
17: Fino al 13 agosto Cinema da Mare, dalle 21:15 presso il giardino della scuola Pascoli.
15: Chioggia, che storia, un'estate tutta da vivere.
18: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Allora, parliamo di canzoni degli anni 80. Adesso con l'appuntamento con Save the Best ascolteremo Mano Negra, King Kong 5, 1989. Sette anni prima, 1982, In Deep con Snyder Ridge, Save My Life. Questa la ascoltiamo subito.

0: dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali con ottimi

0: Terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Pizzeria da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
2: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
1: La migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Tu conosci Milano Wine Bar?
4: Conosci i nostri cocktail?
3: I nostri aperitivi?
4: I nostri ricchi buffet?
3: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza

0: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
1: Viale Trieste, Sottomarina.
0: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
1: Milano Wine Bar.

Allora, grande successo per Chioggia su Rai 1 dopo lo scandalo, tra virgolette, della foto ritoccata con l'intelligenza artificiale che ha costruito una chioggia inesistente, un po' di grado, un po' di Burano, un po' di chioggia, un po' di Milano, ha fatto una roba tremenda. Comunque Chioggia è andata su Rai 1 alla puntata di Linea Blu che ha conquistato 1.200.000 telespettatori, cioè l'11.7% di share, portando nelle case di tutta Italia le bellezze, la laguna, il porto e le tradizioni della nostra città.

questa ve la devo raccontare, questa qua, la gente ha raggiunto dei livelli di simpatia per il mio, anche macabra, ma cioè, cosa vuoi dirgli a questo qua? Cioè, ha avuto una genialata che poi non è una genialata, non so cosa dire, è una comicità da freddura. Però a me ha fatto ridere quando l'ho letta, è chiaro, non c'è da ridere, nel senso, non c'è da ridere, ma mi ha fatto ridere. Allora, c'è un ragazzo, un 26enne, la racconto in maniera diversa. C'è un ospedale, sembra una favola, si chiama It's By T Glank.

nel nord del Galles. Ed è, si dice così perché il gallessano, come si vuol dire? La lingua gaelica, che poi non è nemmeno così, del Galles, è molto diversa dall'inglese. È più ha una lingua tutta sua, quasi gaelica, ecco, questo si può dire, sì, è vero. E quindi nel nord del Galles c'è questo ospedale dove ci sono dei pazienti, visitatori, personale, insomma, normale, un ospedale normale. Nell'ultimo piano credo siano 1, 2, 3, 4, aspetta, piano terra, primo, secondo, terzo, quarto piano. In alto l'ospedale non ha un tetto, cioè non ha il tetto come il nostro con i cosiddetti coppi, non li ha, ha un tetto dritto. Insomma, in alto medici e robe si sono messi a guardare in alto. C'era uno vestito, travestito da triste mietitore. Avete presente La morte dei film con il vestito nero, la tunica nera coperto con il cappuccio, con la faccia della morte, con la falce in mano? Avete presente quelle con i guanti fatti a forma di scheletro? Serio, e per 50 minuti guardava giù. Cioè questo guardava la gente passare, è immobile, cioè qui sono cagati addosso, sopra un ospedale, poi capisci, dove c'è la gente che cerca di guarire, qualcuno ce la fa, tanti ce la fanno, qualcuno purtroppo non ce la fa. Questo è stato lì in piedi a guardare, a portare il disastro, 50 minuti, ha fatto quasi un'ora, eh? Arriva la polizia e l'hanno beccato, l'hanno arrestato. Si chiama Leon Gillespie di Daganwy, questo è il posto dove si trova, del Denbighshire. È venuto questo, e questo ragazzo ha 26 anni, davanti al tribunale si è dichiarato colpevole di aver causato disturbo all'interno di questa struttura del Servizio Sanitario Nazionale, questo ospedale. Non ha dato una giustificazione, un po' come Conte, no? Quando parla del Covid. Stessa cosa, quindi non ha riuscito a dare una giustificazione e si è rifiutato di lasciare l'ospedale nonostante l'ordine della polizia. Ha detto no, sto bene qua. Non è stata fornita alcuna spiegazione sul gesto, come vi ho detto. Durante il procedimento il suo costume è stato descritto come simile a quello di un corvo. Adesso vediamo cosa gli succederà. Allora, ha ammesso due episodi distinti di furto anche. Il primo ha rubato il cibo e una lettiera per gatti di un negozio di animali della zona. Il secondo ha rubato degli alimenti e delle bevande di un supermercato. Il tribunale gli ha imposto il pagamento di un risarcimento di 50 sterline, oltre alle multe, alle spese processuali, lì sta la spesa grossa, compresa una sanzione di 200 sterline per il disturbo arrecato all'ospedale. Vabbè, insomma, questo vestito da morte di 50 minuti in piedi, dovete morire tutti, sopra un ospedale poi, ma questa comicità un po' strana.

0: Radio BCS Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: detto, siamo intorno al 2021, non è passato molto tempo, sono passati 5 anni, un unforgettable è proprio... Dico esagerare un po', però ci sta proprio appena. Però J Balvin era stato anche richiesto 2 o 3 giorni fa, e allora ce ne siamo dimenticati. Abbiamo detto, ma buttiamolo da quest'ora, bene o male è l'orario in cui tutti ascoltano, negozi, eccetera. Quindi l'abbiamo fatto sentire. Devo, prima di ringraziarvi per essere stati con me questo pomeriggio, ricordarvi che ci sentiremo anche domani a partire dalle 16 come sempre. Voglio dirvi insomma che l'estate, ecco, parliamo di sponsor, è sinonimo di colore dappertutto. Il colore le dà l'entusiasmo a questa stagione così calda, e da Gioielleria Ballarin cioè, ci sono proprio tante proposte per le vostre giornate al mare, per i vostri aperitivi al tramonto, per le vostre serate più o meno importanti. Ad esempio le bellissime collane e i bracciali firmati come te gioielli sono in argento e pietre naturali e possono partire da 68 euro. Quindi azzurro, verde, rosa, blu, multicolor, per tutti i gusti. Ritrovate il colore che fa per voi, quello che cercavate, è sicuramente lì in mezzo. O come la linea Io e Te, difficile quindi scegliere in questo caso, anche in questo caso la varietà di modelli, dai più semplici ai più eleganti, perle, pietre dure e cristalli. Chissà quali saranno i vostri preferiti, direi. Andate a sbirciare sul profilo Instagram Gioielli Ballarin per restare sintonizzati su tutte le novità in arrivo, chiaramente coloratissime. E Gioielleria Ballarin si trova in Viale Padova Sottomarina. Un saluto va a Stefano, Anna e Karin. Io saluto tutti quanti voi, vi lascio questo caldo giovedì. Ricordate che in diga Sottomarina c'è la milonga, quindi c'è il tango stasera, se volete andare. Io sono un po' da quelle parti, così magari ci salutiamo. Buona giornata, ciao. Mancano 30 secondi, poi saranno le 19.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
4: Baby,
1: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
5: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile e all'avanguardia, specializzata Audi
6: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
5: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
7: Ritorna per il terzo anno Italian Human Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
8: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
7: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
8: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
7: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
8: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
7: Uno spettacolo di qualità, vi aspettiamo numerosi.
9: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
10: Finalmente ce l'ho fatta!
11: Cos'è successo?
10: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
11: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
10: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
3: Amore, non siamo a teatro.
2: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
3: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo?
5: In qualche paradiso.
3: Ma siamo da Ceolin.
2: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
3: Pasticceria Ceolin.
2: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
6: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
7: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
6: L'adoro.
8: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
9: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
8: E che ci mettono in coppa a pizza?
9: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
8: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
9: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
8: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
9: Facci tampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: passione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci.

0: formazione d'eccellenza.
1: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
0: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
1: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
0: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
1: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
0: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
2: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
3: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
2: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
3: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Drink and food.
2: Lungomare Adriatico sottomarina.
3: Gustati l'estate.
4: Estate bollente da Planet Bike.
5: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
4: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
5: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
4: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
5: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
5: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
6: Hush Caffè, l'eccellenza a sottomarina.
7: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
6: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
0: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini and the Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Speed.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
8: 041 49 65 905.
9: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
10: Hotel Real.
11: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
9: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
11: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
10: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
9: Informati 041 49 26 21.
10: Hotel Real.
11: La magia di un evento nello scenario perfetto.
12: Pizzeria da Leo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
13: Pizzeria da Leo,
12: la migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
14: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
15: Gran Sostanco, Eaton Beach.
14: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
15: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
14: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
15: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
14: Gran Sostanco, mi piace.
16: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
17: Ti prendo le mani, ti prendo le mani.
16: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
17: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: e al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove sogni diventano realtà.
2: Ritorna per il terzo anno Italian Human Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
3: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
2: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
3: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
2: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
3: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
2: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
4: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
5: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
4: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
5: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
4: Prenota online su centroastoria.it.
6: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
7: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
6: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
7: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 1 55 01 509.
6: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
8: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
9: Guida rilassato.
10: Affidati a Bergo.
8: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
9: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
10: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
8: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
11: Tomato by Clodia.

0: con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno. Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
7: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
7: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
8: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
6: Con Take and Drive vinci sempre tu!
8: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
9: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
9: Abbinali con

0: 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
1: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
2: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere. Dal 1 al 15 agosto, area relax. Dalle ore 20, mercatini e area giochi. 7 e 8 agosto, ore 21, onda Sottomarina Music Festival presso Marina Beach Life.
3: Venerdì 7 agosto, ore 21, Candle Night, esibizione di artisti, Corso del Popolo e Canal Vena.
2: Sabato 8 agosto, ore 21, da Zelig e Holly Fan, lo show di Gianluca Fubelli, centro pedonalizzato con area giochi.
4: Fino al 13 agosto, Cinema da Mare, dalle 21:15 presso il giardino della scuola Pascoli.
2: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
5: L'estate ha voglia di musica.
6: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
7: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
5: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi

0: assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e Isola Verde, le spiagge dove ci si abbronza di più, per sentirti coccolato, grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti. Per la tua vacanza al mare, Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Pizzeria da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
2: Pizzeria da Leo,
1: la migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
3: È lo sport del momento, è il padel.
4: Clodia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
5: Clodia Lab.
6: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: 041 49 65 905.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.
8: Rewind.

0: 85 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia. Dai, assaggia questa.
4: L'adoro.
1: E questa?
4: Divina.
1: Ma quanto sei golosa.
4: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
1: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani, con 12 tipi diversi di farcitura.
4: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
1: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin.
4: L'adoro.
5: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
6: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
5: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
6: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
5: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it. L'estate ha voglia di musica.
5: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
4: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: 84. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola. Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
5: Piazza Grande, grande intorno.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: l'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: E cominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

C'è una parte di me che nessuno vuole, quel lato più triste che piaceva a te e che odiavano le altre persone. Ho due nuvole dentro i miei occhi e un silenzio pieno di parole, e anche se fuori c'è il sole,

pioggia. Una radio, BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Solo nostra.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.